Why don't you belly papà? Che fine ha fatto sta gioventù? Non fa niente, belli papà, venga loca a te passà. Pulivi cose più belle la vita,

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

se fosse tutto vero.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

E no piano e na scuorna di c'ha gente. Sono una scuorna, sì, per tutto quanto. Che non erranno studi con arte in mano. Che forse non s'arriano malamente. Se la società lo resse non rimane.

0: Gagne sotto financiere, gagne sotto financiere.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

e si sente il nonno che rattusa e si improscina, dice: Nanni, io t'amo folle.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

scialla sotto che fetta ma fa, nina ninetta, stucco che marletta, che chi è scialla sotto che fetto mi fa. Ah ah ah, sente che elettricità, ah ah ah, sente che elettricità.

Nina ninetta, stu poche marletta, che riesce alla sotto, che effetto mi fa? Nina ninetta, stu poche marletta, che riesce alla sotto, che effetto mi fa? Ah, ah, ah, sente che elettricità. Ah, ah, ah, sente che elettricità.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Sono stato un mese a Capri a villeggiare tra la grotta azzurra, i faraglioni e il mare, e in mezzo a quella vita così cosmopolita io ne ho viste crude e cotte, tanto il giorno che la notte.

El pisce can scorda.

0: corazón e dimmi corazón.
1: Nanni, e loro gaiette così come stiamo? Si chiama Cucca. Buonasera.

signora, scusate l'ardire d'un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte e quando s'affaccio al balcone va tenamente, mentre arracquati il rose vi ammiro di rimpetto. Signor, che bella cosa quando spanni te calze e reggi petto.

che bella mogliettina si è trovata, con i suoi 70 anni e forse più. Signor, scusate una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O coraggio supportà, nu marite che le dà. Come? Vivete solo per i fiori? Signora mia, facitemi un favore, spiegatemi stu fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà. Eh sì, ve lo dà, ve lo dà.

Signora, mi ha detto il portiere che voi strimbellate a chitarra. Per questo prendete lezioni ogni dì puntualmente da quel giovanotto che viene con lo strumento. Nasunatello giorna, davvero è un gran diletto, però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato così muove lecchia, oltre al riposo

Arriva il professore e ve lo dà, e ve lo dà, ve lo dà. O curacci supportà, nu marite che le dà. Signor, se un giorno per combinazione o professore manca alla lezione, fatemi solo un segno, là per là, il sottoscritto arriva e ve lo dà. Signor, ve lo dà.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Che mi viene a pregare, sam galer, faccio brutta, vigliante, carogni, tirano, sfalcato, sta manze padone, mi fatta buffa.

T'aggia va arrestà, t'aggia va arrestà, t'aggia va pure in galera. Puozzi scotta, puozzi scula, e va morire ammazza. Se pure in ginocchio mi viene a pregare, siamo in galera, ti faccio portà. Pigliatti, carogni, di non ci forcanza, panze patane, mi fatta buffà. Oh, ma che dici? Ti vedo un'altra volta, faccio capire buon uomo.

groppa chi sto mare. Si tenderà così, che ci fai morire.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sì, devo uscire da, perché mo si decide Napoli. Stiamo tutti quanti attorno a te, guarda, sta tutto Napoli qua. Qua sta tutto Napoli che sta aspettando. Devo uscire da, va, scegli da Napoli mio, ti voglio bene, scegli. Come sembra bello tutto quanto qua, scegli. Lo bacio Napoli mio.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

天，天现在这个时候和孤僻的路是否就那么个那是的了玩的路。

è proprio mentre aguardo, senza farmi vedere. Ma accorgo che ho di spirito, lo chiudo con un piede, ma non so fa guardare. È proprio mentre penso, senza farsi vedere, s'accorge che è in uscita, pare da uscire, già si sta innamorando.

gambe e giorni pallidi. Un vecchio siede al parco e mentre dà a mangiare ai passeri pensa a Maria. Un uomo d'affari veste Armani ed entra in un tassì. Lui pensa a domani che si fottano i nostalgici. Addio settembre, sapore assente. Vivo cose perché devo anche se non mi va. E casa mia un casino, birra e fumo, un vecchio pub. Lei diceva non sai stare solo, invece eccomi qua. Secondo il mio vicino strano, chi c'ha un cuore schiavo e come fai a scappartene da lì?

Moghi genitori miei non ci stanno più. Ma raccomando a voi che tenete, guardatemi la cara, perché queste cose

0: Mammata! Mammata!
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

e non poter parlare. Le cose che mi hai fatto ancora, io penso, sai perché? Era una cosa seria, mossa sempre fuori uno chalet. Non è per cattiveria, ma da maratassa sto veleno.

come insieme. Ma mi scassate in mano, forse stringere. Si proprio come chi le cosa fanno insieme a te. Senza mancano obiettivi, senza mai una prospettiva. Non è per cattiveria, ma te mardassi sta con te.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

macchina, casule cerchie, forse nemmeno quattro, costano quanti alla macchina. Volessero sempre più soldi, un soldo porta soldi, una botta porta un'altra botta, non porta i soldi.

Bam sulle mani, bam bam sulle mani, questo è un avvertimento, ma il prossimo no. Bam sulle mani, bam bam sulle mani, o la testa di qualcuno salterà come Marvin. Bam sulle mani, bam bam sulle mani, armiamo le parole di concetti e di flow. Bam sulle mani, bam bam sulle mani, spariamo alla testa a chi coglie a chi no. Siamo attivi, combattivi. Di base siamo buoni, ma sappiamo fare i cattivi. Siamo attivi, reattivi. Alle stimolazioni rispondiamo puntuali. Siamo attivi, filtri attivi, vecchi amplificatori che potenziano segnali. Siamo attivi, mica radioattivi. I morti siete voi, noi siamo quelli vivi. Siamo psicoattivi, se ci fate il test risultiamo positivi. Se date una festa portiamo via i divani perché siamo attivi, ma pure napoletana. Un solo precedente, poi tutto recidiva. Amo unire i teiram, non ci spaventa né reato e non ci ferma né condanna. Siamo aggressivi come i principi attivi, ma tu hai capito quali? Quelli senza i quali è inutile che fumi, compare. La nostra società è andata male, scaduta, da buttare o magari riciclare in un paese lontano, tanto noi qua non la usiamo. Partite IVA indipendenti, questo siamo e questo volete che rimaniamo. Pezzenti un po' in tiro, pezzetti di un muro di merda reale che nasconde la poesia della rivoluzione, il dondolamento dell'immaginazione. Fottetevi ed andate un poco dove cazzo vi pare. Tutto scorre, viene, fotte, piglia e se ne va, e di solito lo fa senza pagare. E non conta se nessuno qua sa bene cosa fare, dove andare, sopravvivere o sapersi collocare. Non conta se qualcuno ha già deciso di mollare, e conta poco se qualcuno è maggioranza o marginale. Non contano nemmeno i mostri che devi affrontare, e non conta se li potevi evitare o rimandare. Non si contano paure quando dorme la ragione, conta solo che anche solo non mi voglio rassegnare. Conta su di te, conta su quello che puoi fare. Se conti solo i mostri, su di me non ci contare. I conti sono i mostri che li dovrebbero fare. Niente sconti per i nostri, solo conti da saldare. E non contano i grandi discorsi da dimenticare, non contano i rimorsi e le bugie da mille lire, non contano i rimborsi che ti toccherebbe avere. Conta solo che chi conta conti bene. Quando ci vuole, ci vuole, è come le cicale. Ci vuole, ci vuole, ci vuole, tre volte ci vuole. One for the money, two for the show, e tre perché qua giù chiaramente non se ne può più. Tieni a mente fuck you, veramente faccio. Piovono le rime con il tempo nell'intreccio, non bisticcio, ciccio. Ognuno trova il modo suo di uscire dal pasticcio. E io c'ho solo roba buona, puro stile, zero scuola. 30 anni di tombino, fan di mina, pantegana. Fatta è finita ma falla finita fra. Tiempo per parlare con te, da me non ce ne sta. Sto cercando l'uscita, è la sola via d'uscita che da sempre mi è riuscita a lucca. Gridare fuori tutta la mia rabbia e uscire dalla gabbia è la mia priorità. Per tutte le domande che nessuno si farà, per tutte le risposte che non arriveranno, per tutte le parole che nessuno ascolterà, per tutti quei destini persi tra la beffa e il danno, per tutta l'incoscienza e tutta la stupidità, per la cieca ottusità che inibisce il cambiamento, per la nuova stagione che nessuno girerà di questa brutta storia che ho pezzotte Walking Dead.

0: paisan bravos, la voluta tuorn, perché ne sento la dor, mi sanno un lione c'è, perché sento sapore, pur quando non so niente.
1: E voglio cantare fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più dolci.

0: ti danno una pera, da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

0: scuorn, hai san pura voce, in avolo tutta tuorn, perché ne sento la dor, mi san un leone gente, perché sento sapore, pur quando non so niente.
1: E voglio cante te, fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più dolce.

0: ti danno una pera da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

0: anche Napoli.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
2: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
1: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre. Oggi a Diretta Live ospitiamo due artisti che da sempre raccontano il Sud in maniera assolutamente personale, autentica e visionaria. Patrizio Trampetti e Iena Romano, che insieme ad Alfio Antico e Amedeo Ronga hanno realizzato Anime delle Due Sicilie, un progetto musicale intenso che supera l'idea tradizionale di album per trasformarsi in un vero e proprio percorso dentro l'identità mediterranea. Napoli e Sicilia si incontrano, si riconoscono, dialogano attraverso suoni, memorie e radici comuni. Nel disco convivono ritmi antichi, canti popolari, suggestioni teatrali, rock d'autore e sonorità mediterranee. La tradizione qui non viene trattata come qualcosa di immobile o nostalgico, ma come materia viva da reinterpretare e riportare nel presente con una nuova energia. Anime delle Due Sicilie guarda infatti al passato per interrogare il nostro tempo. Dentro i brani emergono temi come la memoria storica, il senso di appartenenza, le ferite del sud, le migrazioni, i conflitti, ma anche quella straordinaria capacità meridionale di trasformare la sofferenza in musica, racconto e bellezza. Canzoni come Non erano mille offrono una rilettura popolare e controcorrente della storia risorgimentale. Mentre Vite perse assume il tono di una riflessione intensa, universale e attualissima sulla tragedia della guerra. In A Sicilia senza ponti, il ponte diventa il simbolo di una distanza geografica e culturale che proprio la musica prova invece ad annullare. Il suono del disco è potente, quasi rituale. Le percussioni di Alfio Antico evocano atmosfere arcaiche, mentre il lavoro musicale di Iena Romano accompagna tutto verso paesaggi sonori contemporanei sospesi tra folk, sperimentazione e world music. Ne viene fuori quindi un'opera che evita ogni immagine stereotipata del sud e restituisce invece un mondo complesso, poetico, inquieto e profondamente umano.

0: Tutto sole di Marsala, mi mangio l'ossa colossale, cacangiano le paciuna, ma io non credo più a nessuno.
1: Buongiorno a tutti, oggi vi portiamo dentro un progetto che è un incontro di radici, di resistenza culturale contro l'indifferenza del presente, ma è soprattutto un progetto che trasforma le radici e la tradizione in qualcosa di estremamente moderno, estremamente vivo. Parliamo con due grandi colonne della musica partenopea, perché sono nativi della nostra terra, ma internazionale perché parlano in maniera universale a tutti i cuori, a tutte le anime. Parliamo proprio di Anime delle due Sicilie e sono con noi Patrizio Trampetti e Ienna Romano. Buongiorno e benvenuti.
2: Ciao, grazie.
1: Abbiamo aperto questa puntata proprio con il primo brano, Non erano mille, un brano importante in cui riparliamo del risorgimento in una veste completamente moderna, è una rivisitazione storica, ma non solo, in realtà lo rivoltate quasi come un calzino, l'importanza di ritrovare dei miti però rivederli con una chiave lucida e moderna di quello che è veramente stata anche la storia.
2: Sì, smitizziamo un po' il mito di Garibaldi, insomma, in maniera ironica, anche diciamo divertente, che non erano mille quelli che erano partiti, ma insomma erano molto di meno. Poi la storia, appunto, e comunque le letture che abbiamo fatto ci inducono a capire che, appunto, vicino a alcuni soldati raccolti lì in Sicilia, poi c'erano invece le truppe inglesi, c'era la massoneria europea, insomma era una situazione molto diversa da quella che poi abbiamo letto sui libri di storia.
1: È bello perché visto attraverso lo sguardo proprio di un ragazzo che in realtà non ne sa quasi niente di questo Garibaldi, di questi mille, l'unica cosa di cui è certo che non erano mille.
3: Sì, ci siamo immaginati questo attracco dei mille a Marsala con questo ragazzo che vede questi soldati alquanto scombinati, diciamo, e dice: per carità, io sono ignorante, però una cosa certa è che sono proprio sicuro che non erano mille. Quindi su questo incipit della partenza della canzone poi si sviluppano una serie di immagini, perché poi è Alfio che canta in siciliano l'inizio, la prima strofa, poi entra Patrizio che sottolinea invece il napoletano, smitizza, come diceva lui prima, Garibaldi, rendendolo quasi una figura tra virgolette comica,
1: bacchettistica, cioè scardina completamente l'eroe romantico che unisce l'Italia, insomma, che dice... poi sappiamo che è un'unione da cui, cioè, soprattutto il regno delle sue due Sicilie viene mortificato.
3: Sì, dice tra l'altro, quest'uomo che di mattina fuma il sigaro, mangia ricotta con cicoli e tutto il resto. E poi vabbè, la cosa interessante è che poi magari a un certo punto viene anche sottolineato, Patrizio dice questa cosa, io non so nemmeno se esiste, se è veramente esistito Garibaldi, quindi si mette anche in dubbio la mitologia di questo personaggio.
1: Ma che senso ha parlare oggi di regno delle due Sicilie, di due Sicilie?
2: Beh, veramente non ce ne sta neanche più una, diciamo, ha senso in senso storico, perché il regno di Napoli, il regno delle due Sicilie era il regno più grande prima dell'unità d'Italia, quindi diciamo che noi non abbiamo mai saputo niente, perché oltretutto siamo nati un secolo e più dopo l'unità d'Italia, la cosiddetta unità d'Italia, e nei libri di storia all'elementare, alle medie, imparavamo solo il nome di Cavour, Vittorio Emanuele, Mazzini, Garibaldi, ma dei Borboni non sapevamo nulla, ancora oggi insomma sappiamo poco. Ora, non per difendere i Borboni, non siamo neoborbonici, però dare un'identità culturale al regno delle due Sicilie ci sembrava doveroso e stimolante. Infatti il disco è cantato in siciliano e napoletano.
1: E anche un po' in portoghese, ci sarà anche un brano che è un po' portoghese.
2: Ne parliamo dopo.
1: E questo, Ienna, l'hai scritto proprio tu questo brano, non solo come gli arrangiamenti ma anche il testo. Com'è nato?
3: Oh, stavamo facendo questo tour l'estate scorsa e suonavamo a Catania e accennai a Patrizio, ad Alfio e ad Amedeo questa idea di partenza di questo brano, e poi in una notte dopo che abbiamo suonato è venuto fuori tutto il pezzo, la mattina l'abbiamo ascoltato, diciamo che è stato anche il pezzo che poi ha dato il là all'idea di fare tutto il disco.

Digo virgino. Sapitolo e ve lo dico sempre di nuovo. L'arme che create di segrete non portano bene, non è?

0: può comandare tutto il mondo.
1: E questo invece era Vite Perse, un brano bellissimo, personalmente forse il più intenso, anche se tutti sono veramente straordinari, però l'ho sentito particolarmente. E proprio, dicevamo, è questo brano in cui ci sono più voci, più lingue, perché c'è anche la collaborazione dell'artista brasiliana Natalia Sales, quindi è un brano scritto napoletano, siciliano e portoghese. E qui invece il testo è tuo, Patrizio, come...
2: Ma sai, è una canzone molto particolare, non solo parla di un argomento purtroppo attualissimo, ancora in corso e chissà per quanto, cioè delle vite perse nelle guerre.
1: Che alla fine sono solo dei numeri.
2: Dice a un certo punto, per noi sono solo dei numeri, sono pagine di giornali, non sono abbracci carnali. Diciamo, la particolarità del testo sta anche che si mescolano parole moderne di un linguaggio duro a parole di una canzone napoletana classica. Per esempio, a un certo punto il napoletano dice il lucere e lampare, perché è una frase tipica di una canzone napoletana, ma sono droni a mare. Insomma, droni a mare è tutto un programma, nel senso che è poetico ma drammatico allo stesso tempo. Ne sentiamo parlare tutti i giorni, no? Di questi droni che ammazzano, che sono usate nelle guerre. Oppure, appunto, dice queste cose sono pagine di giornale, non sono abbracci carnali. Abbracci carnali è un'altra tipica frase delle canzoni classiche napoletane. E poi tutto il resto. Gennaro, per esempio, fa una parte un po' rappata e cantata in cui dice
3: lo stesso.
1: Nel senso che forse questo è il testo che parla più di world music, perché solo c'è una commistione di generi, di lingue,
3: sì,
1: ma anche il ritmo.
3: È partita dal fatto che comunque se si va molto a fondo, nemmeno più di tanto, ci si rende conto che ci sono guerre in tutte le parti del mondo, e poi il risultato è sempre lo stesso, come diceva Brecht, non ci sono né vincitori né vinti, quelli che pagano sono appunto la povera gente. Quindi abbiamo cercato di rendere quanto più universale, anche dal punto di vista di linguaggio,
1: proprio dell'arrangiamento.
3: Sì, anche l'arrangiamento, ci sono molti richiami prog, ma anche la musica araba, quindi diciamo, poi l'inserimento del portoghese cantato da Natalia. Quindi si può dire che sia del disco forse il brano che più abbraccia vari colori multietnici, diciamo.
1: La vostra scrittura ha sempre una forte tensione etica. Secondo voi la musica può ancora illuminare e comunque gettare uno sguardo lucido, far capire anche l'importanza di quello che stiamo vivendo, che lo sopportiamo anche molto passivamente, senza una vera coscienza critica?
2: Sì, ma sicuramente, anche perché è difficile avere una coscienza critica sulle guerre, sulle morti di innocenti. Ma sai, la musica ha sempre avuto una grande forza emotiva, almeno da Dylan negli anni 60, che appunto parlava di questi argomenti, e a oggi penso che sia sempre importante parlarne. Questo brano poi c'ha la particolarità, è cantato in napoletano, portoghese e siciliano. Cioè Alfio fa una chiosa in cui alla fine dice non esiste, insomma, questo è veramente indicativo dell'attualità proprio di questi giorni, questi e quelli a venire, speriamo ancora per poco tempo, ma dice non esiste un uomo che può comandare tutta la terra. Forse è retorico, però insomma rende l'idea.
1: Però è vero, e infatti non l'ho detto all'inizio, o invece lo ribadiamo adesso, l'ho detto soltanto nell'introduzione, che questo album è realizzato da Patrizio Trampetti, Jenna Romano, che abbiamo il piacere di avere qui oggi con noi in studio, ma vede anche la partecipazione di Alfio Antico, anche soprannominato il dio del tamburo, che ha portato proprio queste radici siciliane, queste tradizioni che vengono proprio dall'elemento popolare tradizionale siciliano, dalla parlata dei pastori, questa oralità che si trasmette di generazione in generazione, però rivisitata in chiave moderna con questi ritmi che sono poi ritmi del sangue, ma anche diventano anche ritmi urbani. E poi da Amedeo Ronga, che è contrabbassista di grandissima sensibilità, che tutti conosciamo. Quindi
3: la scelta è stata precisa anche nella realizzazione del disco, infatti non abbiamo usato batterie, abbiamo sfruttato tutta la parte ritmica sfruttando appunto i tamburi costruiti da Alfio, che sono di varie misure, di varie colori musicali, e quindi diciamo quello che abbiamo cercato di fare è di creare un sound che poi riportato nei live fosse simile al disco. Questa è una cosa che molte volte non succede, perché magari registrare un disco si pensa di inserire vari strumenti che poi magari dal vivo non si usano, invece questo è un disco che c'ha un suono compatto come se fosse un live.
4: Mi vita l'io e sogno vivo, niscio senza portafoglio.

0: diretta live.
1: E questo invece era A Sicilia senza ponti, testo di Jenna, rivisitato da Alfio Antico in siciliano. Il titolo però so che ha tutta una storia particolare che vorrei che tu ci raccontassi.
2: È una frase stravolata dal testo della canzone e in realtà si pensava a un altro titolo, poi Patrizio ha insistito per l'attualità proprio della frase. Infatti, cioè, ormai si parla da anni di questo ponte che deve essere costruito per la Sicilia. E quindi diciamo abbiamo fatto il nostro piccolo, un'operazione quasi di marketing, perché poi incuriosisce mettere un titolo di questo tipo, anche se è una canzone d'amore, è un uomo che parla col suo cuore e quindi questo cuore che può portare ovunque come fatto di sensibilità, può portare anche alla Sicilia senza che ci sia bisogno di
1: un ponte. In realtà sono dei limiti fisici che sono imposti, però con sì, la sì, fantasia e con il cuore veramente uno può spiazzare.
3: Sì, perché poi dice anche all'America senza bastimento, vabbè, questo
1: alla luna senza scale,
3: è alla luna senza scale, appunto in siciliano che non si capisce perché il siciliano è strettissimo, invece all'America senza bastimento si capisce. E anche questa è un'immagine romantica, perché se pensiamo a tutta l'immigrazione degli inizi del Novecento, cioè i bastimenti però chiaramente ci stanno più.
1: Infatti non dimentichiamoci che siamo stati noi i primi, diciamo, emigranti. Adesso parliamo degli altri che arrivano da noi, però noi lo siamo stati per lunghi anni.
3: Siamo stati tutto il Novecento. Andava col bastimento, un bastimento che partiva oltretutto da Napoli per le Americhe. E poi mi piaceva questa frase che appunto era così attuale, così.
1: In realtà sei stato
3: divisoria.
1: Tu che hai scelto questo titolo.
3: Sì, sì, l'ho scelto perché mi sembrava una frase divisoria e molto attuale. Insomma, dire A Sicilia senza ponti diventa un po' una canzone politica, anche se non lo è.
1: Infatti, parlare d'amore a volte può essere anche parlare di politica, perché comunque parlare di passioni e di purezza, insomma, politica nel senso greco del termine, di polis, non di politica nel senso di adesso di partiti.
2: Diciamo che spesso in amore non ci si capisce come non ci si capisce in politica, forse questa è un'attività.
1: Ci sono dei punti di contatto, ma è vero che molto spesso la difficoltà dell'amore è proprio nella comunicazione. Se ci fosse una decodificazione del linguaggio dell'altro, molto probabilmente tante problematiche non insorgerebbero.
2: Calcolando che la politica è soprattutto comunicazione, anche se oggi è cambiato questo tipo di comunicazione, forse sì, ci sarebbe. Sotto questo aspetto c'è attinenza tra l'amore e la politica.
1: È molto bello anche questo, appunto, riportare la tradizione, il dialetto, però con dei ritmi che tu hai aiutato a realizzare moderni.
2: Vabbè, non è stato difficoltoso dal punto di vista tecnico per quanto riguarda i due dialetti, quello napoletano e quello siciliano, perché entrambi hanno una caratteristica e poi quella simile a quella dell'inglese, che ci sono molte parole tronche, il che ti dà di per sé un senso ritmico diverso rispetto all'italiano, che ogni parola finisce con una vocale, quindi per questo poi la canzone italiana è intesa in un certo modo è più una canzone melodica, perché poi queste vocali finali poi hanno dato anche la spinta ai cantanti di voce con questi acuti e queste vocali spinte. Invece i dialetti o anche l'inglese sono molto più ritmiche come lingua.
3: Poi sia il siciliano che il napoletano spesso usa l'endecasillabo, quindi le 11 sillabe
1: che proprio
3: che danno sì,
1: la poesia.
3: Esempio, anche nella tamburriata c'è questo, no? Quindi da questa spinta ritmica, anche se un brano semmai non è ritmico ma è melodico, però nell'arrangiamento, nell'andamento del brano, insomma, si arriva anche a questo.

0: E parlavamo di amore, di sentimenti, di cuore, e questo era proprio Sentimento, sempre in siciliano. Il testo è di Alfio Antico, la musica di Jenna, che è qui con noi. Si parla di amore e voler bene. A volte si capisce che il voler bene è più importante dell'amore stesso e della passione, quello che poi alla fine resiste a tutto.
1: Il concetto del testo di Alfio è questo, è soprattutto per il fatto che comunque, come dicevi, l'amore può finire, magari quello che resta comunque il bene per la persona amata, e anche se poi un amore che finisce in malo modo, poi col tempo, magari per varie ragioni, si può arrivare a conservare i momenti belli e quindi il bene che c'è stato tra due persone.
0: Anche perché col tempo, non so, le cose brutte piano piano si dimenticano. Il nostro cervello è fatto in modo tale che uno conservi solo le cose belle, no? Piano piano i dolori si stemperano e rimane il bene che veramente c'è stato,
1: sì,
0: almeno
1: anche,
0: più delle volte.
1: Sì, spesso si riesce anche a perdonare, anche se forse a volte è giusto perdonare, ma anche giusto non dimenticare cosa si è perdonato. In questo pezzo c'è l'unione appunto di questa visione dell'amore in un certo tipo, del bene, e lo abbiamo giocato in due lingue anche questo brano. Lui fa appunto le strofe in siciliano e in napoletano, e poi c'è questo suite finale in cui abbiamo dato spazio proprio ai tamburi di Alfio. A un certo punto il pezzo diventa molto frenetico, ballabile, per poi ritornare in una chiusa molto leggera.
2: Invece l'incipit a me ha dato il bene più forte dell'amore, a me ha dato un riferimento biblico, penso.
0: Sì?
2: Mi ricordo che feci uno spettacolo dove c'erano delle frasi bibliche degli apostoli, e questo il bene più forte dell'amore, insomma, era proprio un incipit biblico.
0: Comunque sicuramente è più forte della passione, nel senso che la passione
2: finisce.
0: È forte, non solo finisce, può anche non finire, però
2: no.
0: Secondo me contiene sempre una certa possessività. Il voler bene, anche il voler bene dell'altro, è qualcosa in cui l'amore viene sublimato da tutti gli elementi negativi e diventa il bene per l'altra persona, che io penso che sia la forma poi di amore più alta che ci sia.
2: Beh, certo, perché sì, certo, la passione, diciamo, mettiamola insieme all'amore, no? L'amore e la passione.
0: Sì.
2: È un tutt'uno. Invece il bene è qualcosa che va al di là di tutto questo, anche perché il bene lo puoi avere anche per un animale, insomma, non vorrei deviare il discorso, insomma, il bene è appunto...
0: È un concetto più universale,
2: più universale.
0: In realtà,
2: certo.
0: L'amore, a volte l'amore e passione è sempre un discorso a due,
2: sì,
0: il
2: sì.
0: Bene è qualcosa,
2: sì, sì, ti
0: che
2: ripeto, io
0: che abbraccia,
2: l'ho trovato
0: tutti.
2: Molto vicino a questa, cioè mi ha dato proprio questa sensazione di ricordo biblico.
1: Un pensiero democratico cristiano, quello dico. No, per quanto riguarda il bene nella coppia, forse rispetto all'amore, se vuoi bene una persona, magari per il bene che vuoi riesci anche a rinunciare per il bene dell'altro. Magari invece l'amore è la fase più di conquista, forse in caso estremo di possesso, come dicevi tu. Quando si vuole bene invece si riesce anche a rinunciare per il bene dell'altro.
2: C'è un racconto di Sartre in cui c'è una coppia e lui è impotente. E niente, rimangono insieme perché la donna dice: ma io a questa persona gli voglio bene, quindi rimango con questa persona anche se non c'è un amore carnale che mi soddisfa.
0: E a volte bisogna anche accettare dei compromessi, però la cosa che è più importante per noi è quella persona, in tutto ciò che è. Voi che siete dei cantautori, quindi avete parlato spesso nei vostri brani del sociale, di discorsi più o meno politici, e invece quanto l'amore ispira poi la vostra visione artistica del mondo?
2: Ma per quanto mi riguarda abbastanza, anche se poi io non scrivo testi d'amore.
0: Come mai?
2: D'amore così, nel senso che, ne so, ti amo, cosa, non è che mi esce proprio ti amo. Ma per esempio ho scritto una canzone d'amore che si chiama La mia amica più isterica, che non ho mai pubblicato.
0: E sarebbe ora, vorremmo ascoltarla, siamo curiosissimi.
2: Che dice: la mia amica più isterica porta una corda al collo per far della sua vita un altaleno o un ballo. Ecco, per esempio, questa è una frase d'amore che però è celata da una frase un po' ermetica. D'altronde, vabbè, non è che se io scrivo, sono il solo che scrive cose ermetiche, insomma, ci stanno.
0: Ma forse sei un po' anche nel tuo carattere, tu alla fine sei un po' schivo
2: sì,
0: sui
2: molto,
0: tuoi sentimenti personali.
2: Sì, sì, sì. da questo sì. Quindi mi appartiene, però l'amore, diciamo, lo esplicito, insomma, con delle metafore, ecco, mi piace di più.
0: Invece tu, Iena, hai scritto anche un libro, Il lanciatore di donne. Che rapporto hai con i tuoi sentimenti, con la scrittura, con le emozioni, con il parlare d'amore?
1: Vabbè, soprattutto l'amore inteso come sofferenza d'amore è quello più presente in molte canzoni. Poi, vabbè, io amo molto quello là più istintivo, il modo di scrivere, quello là che mi lega pure appunto all'amore per Piero Ciampi, che scriveva proprio della sua vita, dei suoi rapporti.
0: Infatti tu hai vinto anche il premio Ciampi nel 99, se non sbaglio.
1: Sì, sì. E lui scriveva di quello che erano il suo rapporto di coppia. In più c'era questa componente che lui era un grande bevitore, quindi immagina un uomo che continuamente ha lasciato la moglie perché prometteva di non bere più, ma ci ricadeva continuamente. Quindi su questa base lui scriveva canzoni per riuscire a riconquistare la sua donna. È chiaro che comunque quando sei ben in amore ti può uscire solo una canzone come Felicità. come diceva?
0: Albano e Romina.
1: Panino, vino, come diceva? Non mi ricordo bene.
0: Mangiare un panino con una bomba.
1: E quindi diciamo
0: un bicchiere di vino con un panino,
1: è quello,
0: non lo so,
1: diciamo, il lato più gioioso dell'amore. Però diciamo la gran parte delle canzoni d'amore parlano di pene d'amore,
0: e forse quando si fa sentire in maniera proprio più urgente, che punge dentro,
1: sì, è quasi un impregare.
0: E tu hai mai utilizzato le canzoni d'amore per riconquistare una donna?
1: Diceva un mio amico che scrive canzoni, dice, poi alla fine le donne per lo più servono a scrivere canzoni.
0: Questa è un po' maschilista,
1: sì,
0: come
1: sì, infatti questo amico poi non fa di mestiere il cantante, scrive solo canzoni per tante donne che ha avuto, diciamo.
3: Ma chi è?
1: Gaetano.
0: Il cognome non lo diciamo.

0: E questo invece era in tempo e guerra, la storia di una donna che aspetta il suo uomo partito per la guerra, nel frattempo si innamora di un altro, un bambino, però è un brano di tante storie che sono realmente accadute, però intriso di senso di vergogna, senso del peccato, giudizio. Quanto secondo voi ancora oggi il giudizio altrui conta e quanto è limitante della propria individualità? Qui in realtà avere un bambino è un atto d'amore. Invece molto spesso c'è il giudizio altrui, il giudizio del paese, degli altri che guardano con un occhio cattivo. E quanto ancora adesso, oggi, il giudizio ci limita o ci fa sentire questo senso del peccato in qualcosa che è assolutamente naturale?
1: Per quanto riguarda la canzone, è una storia vera. Era un'amica di mia nonna, che con il marito partito per la guerra, succede questa storia con un altro uomo. Lei cerca di nasconderlo, ma poi diciamo il fatto che ne resta incinta porta a conoscenza di tutti di queste cose. E quello che dicevi, quello che chiedevi, forse si è allargato anche in altre cose per i giovani. Magari è più semplice avere un rapporto, liberarsi magari, oppure lasciare un uomo rispetto a prima. Ma forse i giovani soffrono del giudizio degli altri sotto molti altri aspetti, sulla propria sessualità magari che non è quella nei canoni. Quindi abbiamo assistito più volte a ragazzi che si sono tolti la vita perché giudicati sotto questo aspetto, perché derisi. Quindi diciamo, in una società come la nostra, dove anche tutto è molto più presente agli occhi di tutti, per il fatto che i ragazzi usano i social, quasi non si riesce a nascondere niente della propria esistenza, quindi è facile cadere in situazioni in cui si è ripresi mentre si dice qualcosa o si fa qualcosa. Questo rende tutti molto più sospettosi e soprattutto fragili, perché poi il giudizio degli altri viene amplificato con questo mezzo che è il telefono, che ormai è un mezzo che serve a ben poco per telefonare. Cioè, forse una delle cose che si fa di meno oggi sul telefono è telefonare. Si guarda un po' tutto come se si guardasse dal buco delle persiane, e quindi tutti si sentono un po' osservati e cercano anche, dall'altro canto, di farsi notare, di apparire. Quindi apparire è diventato forse uno dei concetti più importanti per i giovani.
0: Infatti apparire a volte costruendosi delle personalità anche fittizie o immaginarie,
2: fasulle.
0: Qui sembra tutto bello, le foto in cui appunto sui social, in cui uno ride, si diverte, festeggia, poi in realtà a volte c'è molta solitudine, questa convivialità esposta non esiste davvero. Tu che rapporto hai, Patrizio, con i social?
3: Niente, nessuno.
0: È bello, nel senso
3: per esempio il Facebook che c'è, insomma, mette qualche notizia di lavoro, Ienna lo usa lui al posto mio. Infatti ogni tanto arriva così, padrì, ma ultimamente era pure una notizia brutta, che è morto un mio amico.
0: Mi dispiace.
3: No, io non lo sapevo, ma l'ha detto a lui, quindi io ho zero rapporto con i social e questo voglio avere.
0: Ma secondo te esiste ancora il senso di vergogna rispetto
3: ma,
0: alle
3: guarda,
0: cose?
3: Ma io penso che oggi la società di oggi, insomma, diciamo, è più permissiva, quindi il senso di vergogna sì, può anche esistere, però insomma, stiamo parlando in questa canzone invece di un fatto accaduto nel 45-46, no? Alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Era un'altra società in un paesino, quindi era veramente terribile allora. Era un'altra società, ma anche la mia quando ero ragazzino, insomma, la vergogna di essere incinta, eccetera, era tosta. Insomma.
0: Qui c'è anche addirittura la voglia anche di perdere la vita a un certo punto, perché è una storia reale, ci raccontavi.
1: Sì, in realtà è successo di più, nel senso che siccome la mamma di questa donna era emigrata in Sud America, mandava dei soldi alla figlia perché aveva già altri due bambini, e a un certo punto qualcuno fa arrivare la notizia alla mamma che la figlia è rimasta incinta di un altro uomo, perché la mamma non manda più soldi. E quindi le amiche di questa donna vanno dal parroco del paese, non so in che modo, gli fanno scrivere una lettera che poi in realtà non è veritiera, in cui il parroco scrive che sono tutte dicerie, e la mamma ricomincia a mandare soldi a questa donna. Quindi diciamo, alla fine è il concetto della cattiveria che sprigiona un certo tipo di sentimento, diciamo, molto ristretto del piccolo centro, del piccolo paese, è rapportabile poi all'universo. Voglio dire, c'è sempre qualcosa, qualcuno che ti giudica per qualcosa senza capirne realmente il nesso. E infatti c'è una frase nella canzone che dice: la gente sporca tutti i colori dell'amore. E quindi diciamo quello è un po' il concetto di tutta la storia.

0: E questo invece era Sonno Fuiente, sempre tratto dall'album Anime delle Due Sicilie. E in realtà nella lingua napoletana sonno vuol dire due cose, sia il sonno
1: che il sogno.
0: Sì, che il sogno.
1: Sì.
0: E questo è molto bello perché c'è proprio questa voglia di questa dimensione onirica a cui non si riesce a rinunciare, e anzi attraverso il sogno uno può realizzare tante cose anche quando la realtà diventa difficile, cioè attraverso il sogno si può trovare, non so, forse conforto.
1: Sì, certo, ma già appunto l'incipit della canzone Sonno Fuiente, un sogno o un sonno che fugge, non si capisce se è un sonno o un sogno che fugge. E Fuiente poi si lega molto alla tradizione napoletana, perché i Fuienti sono quelle persone che il lunedì in albis vanno vestiti di bianco a Santa Anastasia, alla Madonna dell'Arco. Quindi vuol dire anche quello, perché nel testo dice: corri con questa camicia da fuori, corri fino a stancarti, anche se perdi la roba d'oro non te ne fregare, perché tanto è un sogno, solamente un sogno che fugge, che scappa, non è la realtà.
0: È bello questo, che alla fine si dà più valore ai miei propri ideali, ai propri sogni, che non alle cose materiali,
1: sì.
0: Anche alle ricchezze, cioè lui vuol rinunciare alle ricchezze pur di inseguire i suoi sogni.
1: Sì. Nel testo lo dice proprio, dice: getto tutta roba d'oro, il ranar mi faccio muro, butto tutta la roba d'oro e i soldi buttali in faccia al muro, vicino al muro.
0: Tu ti ritieni un sognatore?
1: Fin troppo. Non sono un sognatore, non so se positivo o meno, insomma sono un sognatore.
0: Sicuramente hai avuto grandi successi, appunto sei stato per anni la colonna portante anche della nuova compagnia di canto popolare con De Simone, poi hai deciso appunto di avere dal 1984 una tua carriera da solista, ma io vorrei sapere cos'è stata la tua ricerca artistica, cioè quanto la passione per l'arte pura in sé ha condizionato poi anche la tua vita. Mi sembri sempre, almeno è la mia impressione, so che sei una persona che sempre cercato più l'arte e i contenuti rispetto al successo spicciolo o alla tra virgolette popolarità.
1: Sì, ma vabbè, perché sono così di carattere, cioè tutto questo mi ha portato, diciamo, a questo emblema poetico, ma alla fine perché sono incapace di essere di vendermi. C'ho un grande pudore verso appunto i soldi, chiedere soldi, che ne so, oppure convincere una persona a cacciare dei soldi per un progetto. Insomma, c'è un carattere di un certo tipo per cui rimango appunto, come dicevo prima, un sognatore. Non so se mi è convenuto o meno, però questo è. Pensa che io anni fa, scrivendo questi testi particolari, fui chiamato da un cantante napoletano, vabbè, non faccio il nome, per carità, è un grande artista, e che mi chiamò per scrivere dei testi. Dopo 2 o 3 giorni mi disse: ma Patrizio, tu scrivi dei testi troppo commerciali. E io pensai: ma io non li so scrivere i testi troppo commerciali, vabbè, questo mi dice sta cosa. E infatti non collaboravamo più, senza litigare, logicamente. E quindi io vorrei essere pupo, che ne so, omogol, insomma, nella sua grandezza, però insomma riesco a scrivere solo dei testi di un certo tipo.
0: Vabbè, anche bellissimi, famosissimi, tipo Un giorno credi, Festa di piazza.
1: Un giorno credi, ma la stanno rivalutando, ma esce un libro, è uscito un libro. Pensa su Un giorno credi, che ha scritto un giornalista. E quindi
0: oggi la riscriveresti?
1: Ah, non lo so, no, non penso. Vabbè, quella sono le follie della giovinezza. L'ho scritto in un momento talmente, che poi un momento anche banale, era legato a qualcosa di affettivo, penso. Però l'importante è scrivere delle cose che poi la gente interpreta come vuole, quindi dico una cosa retorica e scontata, diciamo, l'importante è arrivare al cuore della gente, lo dicono in molti, dico pure io.
2: Ha già visto nottata chi ne sono.

0: E questo era Senza Vele, un brano bellissimo. Di solito la vela è rappresentata come viaggio, come momento di stacco dalla realtà. Però a me è sembrato quasi un controsenso col testo stesso della canzone, che invece parla proprio di immaginazione. Quindi un viaggio più mentale, di immaginazione, di fantasia, che però ti aiuta a raggiungere tutto. Puoi raggiungere il cielo senza scale, puoi raggiungere tutto quello che vuoi con la libertà del pensiero.
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: forse la dimensione più autentica, in cui nessuno è costretto da nulla e nessuno ci può togliere.
1: Sì, sì, la libertà del pensiero. Io veramente mi sono ispirato a un film di Orson Welles, in cui Orson Welles recita in questo, non so se il titolo è proprio Il processo, che è preso da Kafka, dove il protagonista, mentre sta così, bello e buono, a casa sua, apre la porta e si trova in un tribunale per essere giudicato. E quindi da questo pensavo di dire, ho visto naviganti senza vele per mare senza le vele. E insomma, dico tutte frasi che sono kafkiane, hanno un senso relativo, un senso di immaginazione, come dicevi tu prima. Insomma, questa è la storia di questo testo, che dall'inizio alla fine, tra il nonsense e l'immaginazione, vuole spiegare una situazione che è reale, che invece non esiste. La musica invece, ce ne parla a Gennaro, perché c'è una bella citazione di musica quasi da Villanella antica, dove lui si è immaginato questo testo, che è un testo surreale, in un contesto antico.
2: In realtà mi piaceva l'idea di lasciare libero il canto, perché poi la cosa è partita dalla melodia. Infatti il pezzo, a differenza di molte cose che si registrano nella musica contemporanea, moderna, è estremamente senza tempo. Cioè, nel senso che non c'è un metronomo, un click, c'è un'enorme libertà nell'interpretazione, che poi è tipica della canzone napoletana. Una volta si lasciavano liberi i cantanti di fare le corone sui finali di alcune frasi, quindi tutta l'orchestra aspettava questa parola terminata dal cantante per riattaccare con un po' il concetto. È questo, ho fatto cantare Patrizio, e quindi poi dopo è stato fatto l'arrangiamento.

0: su tutto il brano, quindi lasciando piena libertà di interpretazione. E il risultato ne è venuto fuori quello della spontaneità, che è una cosa che purtroppo in musica si sta molto perdendo per il fatto che si suona poco ormai con gli strumenti in mano. E quindi si fa molto uso di elettronica, di
1: suonare, cioè usare veramente gli strumenti. Io vedo che molti utilizzano sempre il computer.
0: Cambiato anche l'approccio di chi decide di fare il cantante o il cantautore, se si può chiamare ancora così. Cioè, quando abbiamo iniziato noi, anche se siamo di generazioni diverse, a distanza di anni, se volevi fare il cantautore dovevi come minimo comprare una chitarra, imparare a fare qualche giro armonico e avere un minimo di voce, d'essere intonato per fare delle cose. Oggi invece puoi anche comporre musiche se non sai suonare, puoi anche cantare se non sei intonato, ci sono altre attrezzature che ti permettono di farlo. Però diventa tutto poi legato a un altro discorso, perché non c'è un lavoro di studio. Quindi il pensiero di chi fa musica oggi è soprattutto di fare un pezzo che possa piacere agli altri, perché comunque non vai a scardinare certi meccanismi della musica. Tutti sarebbero più facilitati con i mezzi che ci sono. Io ricordo che per tirare fuori un assolo di chitarra dovevi prendere con la cassetta, andare avanti e indietro 3000 volte per riascoltare. Oggi magari se vuoi fare una cosa del genere c'è la possibilità dei tutorial che ti fanno vedere il pezzo a una velocità più lenta, ti fanno vedere come mettono le mani. Eppure non ci sono tanti musicisti che amano suonare come prima.
1: A Dimmi delle Due Sicilie, come avete scoperto di essere proprio voi due, Patrizio Trampetti e Ienna Romano, due anime affini?
2: Le anime affini si scoprono da sole, insomma, è stato un caso. Noi penso ci siamo conosciuti alla presentazione di un libro su Mia Martini, giusto?
3: Sì.
2: A Portalba, da Guida. E niente, abbiamo detto vediamoci, sentiamoci, ci siamo scoperti.
0: La colpa è stata un po' di un altro amico nostro, che è Lino Vairetti, che ci ha fatto conoscere. E quindi da lì poi veramente siamo andati a comprare una chitarra per Patrizio, che mi chiese mi accompagni a comprare una chitarra. E da lì poi è nata l'idea di fare una collaborazione. Poi mi è capitato di produrre anche altri suoi dischi, quindi la cosa è andata avanti fino a questo progetto, che poi invece vede coinvolto non solo noi due, ma appunto Alfiantico e Amedeo Runga.
1: Questo è un disco anche di resistenza. Siete partiti dalla storia, proprio dalle radici e da un concetto universale, per arrivare anche con Senza Vele a un discorso sempre più intimo e personale. Quindi è un viaggio un po' all'incontrario. A cosa resistete oggi?
0: No, mi sento di dire, non so se Patrizia è d'accordo, che è un disco, nonostante abbia conservato, diciamo, il background di ognuno di noi, specie quello di Patrizio e di Alfredo, per quanto riguarda la musica popolare, è un disco molto contemporaneo, perché anche le argomentazioni, a parte l'ironia del primo brano, poi sono argomentazioni molto contemporanee. E quindi, diciamo, per questo motivo ritengo che sia un disco che possa essere ascoltato in vari posti del mondo, da vari gusti musicali, chi ascolta musica di ogni genere. È un disco più che di resistenza, oserei dire, senza un'etichetta precisa, di questo siamo contenti.
1: Infatti, sia dal punto di vista delle sonorità, in cui appunto si mescola la tradizione al rock prog, quasi anche psichedelico in certi momenti, anche il racconto, la storia fatta dai grandi personaggi, ma fatta soprattutto dalle emozioni e dai singoli, quindi anche una rivisitazione di tutto quello che è il nostro quotidiano da allora fino a oggi. Alla fine gli uomini sono fatti di emozioni, e questo rende il discorso assolutamente universale.
2: Sì, sicuramente dalle emozioni e poi anche dall'amicizia, perché siamo quattro amici, veramente ci dividiamo tutte le cose, anche quando facciamo i concerti pigliamo tutti la stessa paga, finalmente. Noi che abbiamo sempre sofferto, almeno io forse più di Gennaro, ho sofferto la sudditanza di stare con persone che pigliavano, ma non per un fatto di invidia, per carità, che però c'era sempre una gerarchia artistica, quando invece l'arte non è fatta di gerarchia, ma di collaborazione, di amicizia, di condividere le cose che senti e che metti sul palcoscenico per quanto riguarda uno spettacolo musicale o teatrale.
1: Dove avete registrato questo disco? Inna.
0: Io ho uno studio di registrazione da anni, diciamo che quasi in parallelo al fatto che volevo suonare mi sono subito organizzato per registrare quello che suonavo, quindi da casa mia poi ho preso un'ex fabbrica di confezioni e ne ho fatto uno studio di registrazione dove ho i miei strumenti, i miei modi di registrare, i microfoni particolari, e quindi cerchiamo comunque in ogni caso di tirare fuori prodotti suonati soprattutto con strumenti veri.
1: E quanto vi siete divertiti a fare questo disco? Patrizio parlava prima di, soprattutto è un atto anche di amicizia, quattro anime che si sono incontrate e hanno trovato questo progetto.
2: Perché Alfio lo conosco tipo da 40 anni, lo so, abbiamo fatto pure delle tournée all'estero, dove Alfio è un grandissimo cuoco, cucinava lui in Belgio, in Olanda, dove non si potevano mangiare tutti i giorni hamburger eccetera, quindi è un'amicizia di tanti anni fa, anche con Amedeo,
1: che nasce quindi anche dalla convivialità, proprio dalla tavola, dal cibo.
2: Sì. E infatti vedi, la canzone per esempio non erano mille, è uscita proprio mentre stavamo lì a Catania per fare un concerto. A gennaio gli venne questa bella idea, ma non mi ricordo perché uscì questo Non erano mille.
0: L'idea mi fu data dal fatto che stavamo andando a suonare in Sicilia, quindi immaginai sto sbarco poi invece fatto dai famosi mille, e mi piaceva l'idea di rendere poi ironico il fatto che si è arrivati alla conclusione poi storica che effettivamente non erano poi questi mille precise. Mi piaceva l'idea che uno dei siciliani dice, guarda, sono sicuro non erano molti di meno, cioè, e da qui è partito tutto l'incipit del pezzo.
2: E questo mi dispiace un po', la canta molto più Alfio di me, perché chiaramente la storia comincia con un ragazzo siciliano che si imbarca per la spedizione dei mille, perché mi piaceva proprio cantarla tutto quanto io, però insomma giustamente ho cantato solo un pezzetto.
1: Vabbè, essendo amici hai lasciato un po' siamo spazio amici a tutti, quindi insomma non c'è stata
2: rivalità,
1: una supremazia o rivalità. Avete già dei progetti, dei live?
2: Lo portiamo in giro, sì, abbiamo dei live
3: da questo mese,
2: verso la fine di maggio, quest'estate pure, lo portiamo in giro.
1: E per seguirvi sulle vostre pagine social, allora tu hai detto Patrizio che sei poco social, quindi bisogna andare da Yenna.
0: No, però ognuno ha la sua pagina su Facebook, su Instagram, quindi basta seguire uno di noi per avere notizie su tutti e quattro, diciamo, di quello che stiamo facendo per questo progetto. Siamo pure contenti perché ci sono già molte belle recensioni al disco, tra l'altro gente che ci ha scritto perché piace molto quello che abbiamo fatto, e questo ti dà comunque nuova linfa per fare sia i concerti in un certo modo sia per mettere giù altre idee.
1: Sicuramente, ma io penso che tutto quello che voi esce dalle vostre mani, dalle vostre penne, dai vostri strumenti abbia sempre un riscontro di cuore, perché riuscite a parlare un linguaggio da veri cantautori, da chi fa veramente la musica col cuore, da chi ci crede e vuole trasmettere veramente dei messaggi, e avete la capacità di farli arrivare sempre.
0: Grazie, troppo
1: e io
0: buona.
1: Questo penso che non sia facile per tutti oggi giorno, in cui appunto parlavamo prima di computer e molto spesso anche i testi si producono così con l'intelligenza artificiale, mentre comunque si vede quando una cosa è fatta con le emozioni ma anche con una grande professionalità che nasce dalla tradizione, dall'esperienza, dallo studio, da tutto quello che avete fatto in tutti questi anni.
2: Sì, no, io volevo concludere, appunto è uscito questo libro Un giorno Creso, questa canzone scritta con Edoardo Bennato, la copertina è proprio il primo bozzetto che io scrissi a penna, quindi c'è proprio la verità sulla copertina di questo libro. E appunto, come dicevi tu, è un approccio alla musica, alla canzone, alla poesia, proprio artigianale, di cuore. Poi se scriviamo delle cose brutte va bene, insomma se scriviamo delle cose belle
1: direi dire cose brutte è assolutamente fuori luogo nel vostro caso, anzi parla di grande poesia e di grande scrittura. A proposito di scrittura, per caso hai in pentola anche qualche libro? Perché so che tu scrivi anche poesie, scrivi libri, c'è qualcosa?
0: No, in realtà abbiamo fatto insieme con Patrizio e Henry De Luca il primo lavoro editoriale con un libro scritto con tre racconti alcuni anni fa. Da lì poi mi era stato proposto da un'altra casa editrice di fare un libro, un romanzo, ma ho detto il romanzo è tutta un'altra cosa. Io, la cosa più vicina alla forma canzone, penso, per me possa essere i racconti brevi. E ti dico che gli editori sono sempre un po' restii, a pubblicare un libro di racconti, come quelli anche di poesia. Però loro hanno accettato questa cosa e quindi era nato questo libro di racconti brevi legati alla canzone, sì. Forse siamo stati i primi in Italia con l'edizione Spartaco a creare questa formula con un racconto e il QR code per ascoltare subito la canzone legata a... Poi l'hanno fatto in parecchie, hanno cominciato a fare questa cosa. E niente, vabbè, c'ho un'idea di una cosa, però non ne parlo perché non so nemmeno se la farò. Magari se dovesse uscire nei prossimi 10 anni ti faccio
1: ne sapere. Parleremo. Allora, anime delle due Sicilie, perché la storia può essere rivista dalla parte dei semplici, dalla parte del popolo. Insomma, non sempre c'è una capacità di riscrivere la storia parlando soprattutto di emozioni, delle contraddizioni, ma soprattutto di quello che sono i sentimenti, quello che è l'immaginazione, la poesia, la fantasia che anima ciascuno di noi e probabilmente animato anche i grandi rivoluzionari e i grandi protagonisti della storia, perché credo che ogni grande gesta parta sempre da un sogno e dall'immaginazione. Quindi io credo che in questo disco ci sia un concentrato di tutto questo, soprattutto la grande capacità di tornare a sognare e a credere nelle proprie emozioni, e forse grazie a questo e grazie alla musica si può ancora fare tanto per cambiare la storia.
2: E speriamo che questo non sia un, come la canzone, un sogno che fugge, fuggente, ma che sia un sogno che appunto ha molta più praticità nella vita di tutti i giorni e che serva anche ai ragazzi. Pensare che sognare, imparare poi uno strumento, imparare a cantare, può essere un sogno ma anche una professione, anche una realizzazione nella vita, come è stato per noi.
1: E noi lo auguriamo a tutti quanti e vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con noi e di tutto quello che ci avete raccontato.
2: Grazie,
1: e
2: grazie
1: di questo disco, che è veramente un regalo, un grande regalo che fate a tutti noi.
0: Grazie a te, grazie a te perché crei ancora questi momenti, questi programmi che sono rivoluzionari, perché nessuno sarebbe così pazzo da dare tanto spazio per un disco in questo modo, ma è giusto che ci sia e meno male che c'è.
4: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: E anche oggi la nostra puntata di Diretta Live è giunta al termine. Un saluto da Francesca Silvestre. Vi ricordo che Rai Radio Live Napoli si ascolta sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, su tutte le radio DAB, sul digitale terrestre al canale 708, sulle TV satellitari e su tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound. Auguro a tutti una splendida giornata.
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

cieco e non te senti in tasti braccio, non te vasa che sta faccia, non te stregne forte un braccio a me.

il primo e l'ultimo sarai per me. Scrive sempre, sta contento.

la lieve la innamorata e pigliatela sta mazziata. Tuffo dai tappo dammo di uno, la reba magica resta cazzuna, schiaffa buoni a parapessa, scopo l'uno fa cozza curessa, scevare chiune e si catannossa, e la maccossa pilosa.

0: φαγιάνι ρεπτή.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Esci, sol, scagliente imperatore, scagnellami d'argento che vale 400, 150, tutta la notte canta, canta viola, lo masta de scola. Masta, masta, manna cenna priesta, cascenna masta tiesta, con la lanza, con la spada, con l'uccella accompagnata, sona zampugnella che attaccata la bunnella de scarlata, se non sono trompa la cava, non chiora, non chiora, caiaggia ira amore, a muovere lo grana da masta Giuliana, masta Giuliana, manna manna lanza, caiaggia ira in Francia, da Francia a Lombardia, addosta a Madama Lucia, non chiora, non chiora.

spaghetti, spaghetti con solo di Cecilia, spaghetti, spaghetti da Roma Marachiara, spaghetti, spaghetti per tutta la Versilia, spaghetti, spaghetti, ciao ciao. Spaghetti, spaghetti da Rimini a Palenza, spaghetti, spaghetti di Capri che punta, spaghetti, spaghetti a Dice che fragranza, spaghetti, spaghetti, ciao ciao. E così da chi ma viene qua, l'Italia conoscere si fa, ma esso di meglio pubblicità, più concludente, più convincente. Spaghetti, spaghetti, Venezia vi regala, spaghetti per tutti, serviti a volontà, spaghetti, spaghetti da Brenner a Marsala, spaghetti.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

madrassa un piet, non la d'acchio a ricetta, e chi va a ascoltare, o chi ha ragionato, senza parlare, senza parlare.

rica m'apassiona, ma tutta simpatia, ma tutta vita mia, ma giovo m'arruina, solo chi comincia

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

I get older, losing my hair, many years from now, I will still be sending me a valentine. A booty green, this bottom white. Sono calcinato, ritmo sincopato, non è da. Ritmo, ritmo, non ti puto, fino a papà, risultato. Ti vedo

buongiorno, che bella sorpresa, buonasera, buongiorno, allora sapete quando è ora di pranzo non sappiamo mai cosa dire a Napoli, se buongiorno, se buonasera, certo, no, stavo parlando con la vostra gentile allieva, una bella donna, una bella femmina, professore, mi dovete fare rispondere, mi fate una sequela di domande, non riesco a prendere neanche il fiale. Volete sapere se quei fenomeni in casa mia sono finiti? I fantasmi, questi fantasmi, no, quelli sono finiti da tempo. Adesso però teniamo un altro fenomeno, professore, in casa. Io a questo proposito ve lo chiedo subito. Professore, voi non la bevete all'acqua minerale? È buona, è diuretica. Ogni volta che ce la beviamo, subito ci viene voglia di bercere un altro bicchiere. È buona, dite voi, 30 anni di cultura, di teatro, un teatro importante, è bello. E certo, ce ne siamo usciti con l'acqua minerale. Non mi ricordo, un presepio, è bello un presepio, ti piace un presepio, non mi ricordo, questo è Melchiorro, questo

0: Professore, scusate, io adesso però vorrei tornare dalla vostra amica. Siete sempre un simpaticone, sempre fresco, sempre. Grazie, professore, è troppo buono. Io torno dalla vostra amica. Arrivederci, quanti ho sempre, professore, buongiorno.
1: Signore, se un giorno per combinazione, professore, mangassa la lezione, fatemi solo un cenno e là per là, il sottoscritto arriva e ve lo dà. Non l'acqua minerale, lo curaggi sul

0: resistere a tutte ste cose e perdesse a te.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

posto, che il mio posto è lì al tuo fianco, ma al tuo fianco non ci sono io. Detto che dovresti disperarti mentre ti consegno questo addio, e invece

ancora due satelliti distanti che non sanno farsi sconti, eppure fuori è un universo buio.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre. Oggi a Diretta Live ospitiamo due artisti che da sempre raccontano il Sud in maniera assolutamente personale, autentica e visionaria. Patrizio Trampetti e Iena Romano, che insieme ad Alfio Antico e Amedeo Runga hanno realizzato Anime delle Due Sicilie, un progetto musicale intenso che supera l'idea tradizionale di album per trasformarsi in un vero e proprio percorso dentro l'identità mediterranea. Napoli e Sicilia si incontrano, si riconoscono, dialogano attraverso suoni, memorie e radici comuni. Nel disco convivono ritmi antichi, canti popolari, suggestioni teatrali, rock d'autore e sonorità mediterranee. La tradizione qui non viene trattata come qualcosa di immobile o nostalgico, ma come materia viva da reinterpretare e riportare nel presente con una nuova energia. Anime delle Due Sicilie guarda infatti al passato per interrogare il nostro tempo. Dentro i brani emergono temi come la memoria storica, il senso di appartenenza, le ferite del sud, le migrazioni, i conflitti, ma anche quella straordinaria capacità meridionale di trasformare la sofferenza in musica, racconto e bellezza. Canzoni come Non erano mille offrono una rilettura popolare e controcorrente della storia risorgimentale, mentre Vite perse assume il tono di una riflessione intensa, universale e attualissima sulla tragedia della guerra. In A Sicilia senza ponti, il ponte diventa il simbolo di una distanza geografica e culturale che proprio la musica prova invece ad annullare. Il suono del disco è potente, quasi rituale. Le percussioni di Alfio Antico evocano atmosfere arcaiche, mentre il lavoro musicale di Iena Romano accompagna tutto verso paesaggi sonori contemporanei sospesi tra folk, sperimentazione e world music. Ne viene fuori quindi un'opera che evita ogni immagine stereotipata del sud e restituisce invece un mondo complesso, poetico, inquieto e profondamente umano.

0: Tutto sole di Marsala, mi mangio l'ossa colossale, cacangiano le paciuna, ma io non credo più a nessuno.
1: Buongiorno a tutti, oggi vi portiamo dentro un progetto che è un incontro di radici, di resistenza culturale contro l'indifferenza del presente, ma è soprattutto un progetto che trasforma le radici e la tradizione in qualcosa di estremamente moderno, estremamente vivo. Parliamo con due grandi colonne della musica partenopea, perché sono nativi della nostra terra, ma internazionale perché parlano in maniera universale a tutti i cuori, a tutte le anime. Parliamo proprio di anime delle due Sicilie e sono con noi Patrizio Trampetti e Ienna Romano. Buongiorno e benvenuti.
2: Ciao, grazie.
1: Abbiamo aperto questa puntata proprio con il primo brano, Non erano mille, un brano importante in cui riparliamo del risorgimento in una veste completamente moderna, è una rivisitazione storica, ma non solo, in realtà lo rivoltate quasi come un calzino, l'importanza di ritrovare dei miti però rivederli con una chiave lucida e moderna di quello che è veramente stata anche la storia.
2: Sì, smitizziamo un po' il mito di Garibaldi, insomma, in maniera ironica, anche diciamo divertente, che non erano mille quelli che erano partiti, ma insomma erano molto di meno. Poi la storia, appunto, e comunque le letture che abbiamo fatto ci inducono a capire che, appunto, vicino a alcuni soldati raccolti lì in Sicilia poi c'erano invece le truppe inglesi, c'era la massoneria europea, insomma era una situazione molto diversa da quella che poi abbiamo letto sui libri di storia.
1: È bello perché visto attraverso lo sguardo proprio di un ragazzo che in realtà non ne sa quasi niente di questo Garibaldi, di questi mille, l'unica cosa di cui è certo che non erano mille.
3: Sì, ci siamo immaginati questo attracco dei mille a Marsala con questo ragazzo che vede questi soldati alquanto scombinati, diciamo, e dice: per carità, io sono ignorante, però una cosa certa è che sono proprio sicuro che non erano mille. Quindi su questo incipit della partenza della canzone poi si sviluppano una serie di immagini, perché poi è Alfio che canta in siciliano l'inizio, la prima strofa, poi entra Patrizio che sottolinea invece il napoletano, smitizza, come diceva lui prima, Garibaldi, rendendolo quasi una figura tra virgolette comica,
1: bacchettistica, cioè scardina completamente l'eroe romantico che unisce l'Italia, insomma, sì. Che dice... poi sappiamo che è un'unione da cui, cioè, soprattutto il regno delle sue due Sicilie viene mortificato.
3: Sì, dice tra l'altro quest'uomo che di mattina fuma il sigaro, mangia ricotta con cicoli e tutto il resto. E poi vabbè, la cosa interessante è che poi magari a un certo punto viene anche sottolineato, Patrizio dice questa cosa, io non so nemmeno se esiste, se è veramente esistito Garibaldi, quindi si mette anche in dubbio la mitologia di questo personaggio.
1: Ma che senso ha parlare oggi di regno delle due Sicilie, di due Sicilie?
2: Beh, veramente non ce ne sta neanche più una, diciamo, ha senso in senso storico, perché il regno di Napoli, il regno delle due Sicilie era il regno più grande prima dell'unità d'Italia, quindi diciamo che noi non abbiamo mai saputo niente, perché oltretutto siamo nati un secolo e più dopo l'unità d'Italia, la cosiddetta unità d'Italia, e nei libri di storia all'elementare, alle medie, imparavamo solo il nome di Cavour, Vittorio Emanuele, Mazzini, Garibaldi, ma dei Borboni non sapevamo nulla, ancora oggi insomma sappiamo poco. Ora, non per difendere i Borboni, non siamo neoborbonici, però dare un'identità culturale al regno delle due Sicilie ci sembrava doveroso e stimolante. Infatti il disco è cantato in siciliano e napoletano.
1: E anche un po' in portoghese, ci sarà anche un brano che è un po' in portoghese.
2: Ne parliamo dopo.
1: E questo, Ienna, l'hai scritto proprio tu questo brano, non solo come gli arrangiamenti ma anche il testo. Com'è nato?
3: Oh, stavamo facendo questo tour l'estate scorsa e suonavamo a Catania e accennai a Patrizio, ad Alfio e ad Amedeo questa idea di partenza di questo brano, e poi in una notte dopo che abbiamo suonato è venuto fuori tutto il pezzo, la mattina l'abbiamo ascoltato, diciamo che è stato anche il pezzo che poi ha dato il là all'idea di fare tutto il disco.

poverissimo. Sapito lo e ve lo dico sempre di nuovo. L'arme che create di segrete non portano bene, non è?

0: comandare tutto il mondo.
1: E questo invece era Vite Perse, un brano bellissimo, personalmente forse il più intenso, anche se tutti sono veramente straordinari, però l'ho sentito particolarmente. E proprio, dicevamo, è questo brano in cui ci sono più voci, più lingue, perché c'è anche la collaborazione dell'artista brasiliana Natalia Sales, quindi è un brano scritto napoletano, siciliano e portoghese. E qui invece il testo è tuo, Patrizio, come...
2: Ma sai, è una canzone molto particolare, non solo parla di un argomento purtroppo attualissimo, ancora in corso e chissà per quando, cioè delle vite perse nelle guerre.
1: Che alla fine sono solo dei numeri.
2: Dice a un certo punto, per noi sono solo dei numeri, sono pagine di giornali, non sono abbracci carnali. Diciamo, la particolarità del testo sta anche che si mescolano parole moderne di un linguaggio duro a parole di una canzone napoletana classica. Per esempio, a un certo punto il napoletano dice il lucere e lampare, perché è una frase tipica di una canzone napoletana, ma sono droni a mare. Insomma, droni a mare è tutto un programma, nel senso che è poetico ma drammatico allo stesso tempo. Ne sentiamo parlare tutti i giorni, no? Di questi droni che ammazzano, che sono usate nelle guerre. Oppure, appunto, dice queste cose, sono pagine di giornale, non sono abbracci carnali. Abbracci carnali è un'altra tipica frase delle canzoni classiche napoletane. E poi tutto il resto. Gennaro, per esempio, fa una parte un po' rappata e cantata in cui dice...
3: lo stesso.
1: Nel senso che forse questo è il testo che parla più di world music, perché solo c'è una commistione di generi, di lingue,
3: sì,
1: ma anche il ritmo.
3: È partita dal fatto che comunque se si va molto a fondo, nemmeno più di tanto, ci si rende conto che ci sono guerre in tutte le parti del mondo, e poi il risultato è sempre lo stesso, come diceva Brecht, non ci sono né vincitori né vinti, quelli che pagano sono appunto la povera gente, quindi abbiamo cercato di rendere quanto più universale anche dal punto di vista di linguaggio.
1: Proprio dell'arrangiamento.
3: Sì, anche l'arrangiamento, ci sono molti richiami prog, ma anche la musica araba, quindi diciamo, poi l'inserimento del portoghese cantato da Natalia, quindi si può dire che sia del disco forse il brano che più abbraccia vari colori multietnici, diciamo.
1: La vostra scrittura ha sempre una forte tensione etica, secondo voi la musica può ancora illuminare e comunque gettare uno sguardo lucido, far capire anche l'importanza di quello che stiamo vivendo, che lo sopportiamo anche molto passivamente, senza una vera coscienza critica?
2: Sì, sì, ma sicuramente, anche perché è difficile avere una coscienza critica sulle guerre, sulle morti di innocenti. Ma sai, la musica ha sempre avuto una grande forza emotiva, almeno da Dylan negli anni 60, che appunto parlava di questi argomenti, e a oggi penso che sia sempre importante parlarne. Questo brano poi c'ha la particolarità, è cantato in napoletano, portoghese e siciliano, cioè Alfio fa una chiosa in cui alla fine dice non esiste, insomma questo è veramente indicativo dell'attualità proprio di questi giorni, questi e quelli a venire, speriamo ancora per poco tempo, ma dice non esiste un uomo che può comandare tutta la terra, forse è retorico, però insomma rende l'idea.
1: Però è vero, e infatti non l'ho detto all'inizio, o invece lo ribadiamo adesso, l'ho detto soltanto nell'introduzione, che questo album è realizzato da Patrizio Trampetti, Jenna Romano, che abbiamo il piacere di avere qui oggi con noi in studio, ma vede anche la partecipazione di Alfio Antico, anche soprannominato il dio del tamburo, che ha portato proprio queste radici siciliane, queste tradizioni che vengono proprio dall'elemento popolare tradizionale siciliano, dalla parlata dei pastori, questa oralità che si trasmette di generazione in generazione, però rivisitata in chiave moderna con questi ritmi che sono poi ritmi del sangue, ma anche diventano anche ritmi urbani, e poi da Amedeo Ronga, che è contrabbassista di grandissima sensibilità che tutti conosciamo. Quindi
3: la scelta è stata precisa anche nella realizzazione del disco, infatti non abbiamo usato batterie, abbiamo sfruttato tutta la parte ritmica sfruttando appunto i tamburi costruiti da Alfio, che sono di varie misure, di varie colori musicali, e quindi diciamo quello che abbiamo cercato di fare è di creare un sound che poi riportato nei live fosse simile al disco. Questa è una cosa che molte volte non succede, perché magari registrare un disco si pensa di inserire vari strumenti che poi magari dal vivo non si usano, invece questo è un disco che c'ha un suono compatto come se fosse un live.
4: Mi Italio è sogno vivo, niscio senza portafoglio.

0: diretta live.
1: E questa invece era A Sicilia senza ponti, testo di Jenna, rivisitato da Alfio Antico in siciliano. Il titolo però so che ha tutta una storia particolare che vorrei che tu ci raccontassi.
2: È una frase estrapolata dal testo della canzone e in realtà si pensava a un altro titolo, poi Patrizio ha insistito per la attualità proprio della frase, infatti cioè, ormai si parla da anni di questo ponte che deve essere costruito per la Sicilia e quindi diciamo abbiamo fatto il nostro piccolo, un'operazione quasi di marketing, perché poi incuriosisce mettere un titolo di questo tipo, anche se è una canzone d'amore, è un uomo che parla col suo cuore e quindi questo cuore che può portare ovunque come fatto di sensibilità, può portare anche alla Sicilia senza che ci sia bisogno di
1: un ponte. In realtà sono dei limiti fisici che sono imposti, però con sì, la fantasia e con il cuore veramente uno può spiazzare.
3: Sì, perché quello... poi dice anche all'America senza bastimento, vabbè, questo
1: alla è... luna senza scale,
3: è alla luna senza scale, appunto in siciliano che non si capisce perché il siciliano è strettissimo, invece all'America senza bastimento si capisce. E anche questa è un'immagine romantica, perché se pensiamo a tutta l'immigrazione degli inizi del Novecento, cioè i bastimenti però chiaramente ci stanno più.
1: Infatti non dimentichiamoci che siamo stati noi i primi, diciamo, emigranti. Adesso parliamo degli altri che arrivano da noi, però noi lo siamo stati per lunghi anni.
3: Lo siamo stati tutto il Novecento. Andava col bastimento, un bastimento che partiva oltretutto da Napoli per le Americhe. E poi mi piaceva questa frase che appunto era così attuale, così.
1: In realtà sei stato
3: divisoria.
1: Tu che hai scelto questo titolo.
3: Sì, sì, l'ho scelto perché mi sembrava una frase divisoria e molto attuale, insomma. Dire A Sicilia senza ponti diventa un po' una canzone politica, anche se non lo è.
1: Infatti, parlare d'amore a volte può essere anche parlare di politica, perché comunque parlare di passioni e di purezza, insomma, politica nel senso greco del termine, di polis, non di politica nel senso di adesso di partiti.
2: Diciamo che spesso in amore non ci si capisce come non ci si capisce in politica, forse questa è un'attinenza.
1: Ci sono dei punti di contatto, ma è vero che molto spesso la difficoltà dell'amore è proprio nella comunicazione. Se ci fosse una decodificazione del linguaggio dell'altro, molto probabilmente tante problematiche non insorgerebbero.
2: Calcolando che la politica è soprattutto comunicazione, anche se oggi è cambiato questo tipo di comunicazione, forse sì, ci sarebbe. Sotto questo aspetto c'è attinenza tra l'amore e la politica.
1: È molto bello anche questo, appunto, riportare la tradizione, il dialetto, però con dei ritmi che tu hai aiutato a realizzare, moderni.
2: Vabbè, non è stato difficoltoso dal punto di vista tecnico per quanto riguarda i due dialetti, quello napoletano e quello siciliano, perché entrambi hanno una caratteristica che poi è simile a quella dell'inglese, che ci sono molte parole tronche, il che ti dà di per sé un senso ritmico diverso rispetto all'italiano, che ogni parola finisce con una vocale, quindi per questo poi la canzone italiana è intesa in un certo modo è più una canzone melodica, perché poi queste vocali finali poi hanno dato anche la spinta ai cantanti di voce con questi acuti e queste vocali spinte. Invece i dialetti o anche l'inglese sono molto più ritmiche come lingua.
3: Poi sia il siciliano che il napoletano spesso usa l'endecasillabo, quindi le 11 sillabe
1: che proprio
3: che danno, sì,
1: la poesia.
3: Per esempio, anche nella tamburriata c'è questo, no? Quindi da questa spinta ritmica, anche se un brano semmai non è ritmico ma è melodico, però nell'arrangiamento, nell'andamento del brano, insomma, si arriva anche a questo.

0: E parlavamo di amore, di sentimenti, di cuore, e questo era proprio Sentimento, sempre in siciliano. Il testo è di Alfio Antico, la musica di Jenna, che è qui con noi. Si parla di amore e voler bene. A volte si capisce che il voler bene è più importante dell'amore stesso e della passione, quello che poi alla fine resiste a tutto.
1: Il concetto del testo di Alfio è questo, e soprattutto per il fatto che comunque, come dicevi, l'amore può finire, magari quello che resta comunque è il bene per la persona amata, e anche se poi un amore che finisce in malo modo, poi col tempo, magari per varie ragioni, si può arrivare a conservare i momenti belli e quindi il bene che c'è stato tra due persone.
0: Anche perché col tempo, non so, le cose brutte piano piano si dimenticano. Il nostro cervello è fatto in modo tale che uno conservi solo le cose belle, no? Piano piano i dolori si stemperano e rimane il bene che veramente c'è stato,
1: sì,
0: almeno
1: anche,
0: più delle volte.
1: Sì, spesso si riesce anche a perdonare, anche se forse a volte è giusto perdonare, ma anche è giusto non dimenticare cosa si è perdonato. In questo pezzo c'è l'unione appunto di questa visione dell'amore in un certo tipo, del bene, e lo abbiamo giocato in due lingue anche questo brano. Lui fa appunto le strofe in siciliano, io in napoletano, e poi c'è questo suite finale in cui abbiamo dato spazio proprio ai tamburi di Alfio. A un certo punto il pezzo diventa molto frenetico, ballabile, per poi ritornare in una chiusa molto leggera.
2: Invece l'incipit a me ha dato il bene più forte dell'amore, a me ha dato un riferimento biblico, penso.
0: Sì?
2: Mi ricordo che feci uno spettacolo dove c'erano delle frasi bibliche degli apostoli, e questo il bene più forte dell'amore, insomma, era proprio un incipit biblico.
0: Comunque sicuramente è più forte della passione, nel senso che la passione
2: finisce.
0: È forte, non solo finisce, può anche non finire, però no. Secondo me contiene sempre una certa possessività. Il voler bene, anche il voler bene dell'altro, è qualcosa in cui l'amore viene sublimato da tutti gli elementi negativi e diventa il bene per l'altra persona, che io penso che sia la forma poi di amore più alta che ci sia.
2: Beh, certo, perché sì, certo, la passione, diciamo, mettiamola insieme all'amore, no? L'amore e la passione.
0: Sì.
2: È un tutt'uno. Invece il bene è qualcosa che va al di là di tutto questo, anche perché il bene lo puoi avere anche per un animale, insomma, non vorrei deviare il discorso, insomma, il bene appunto
0: è un concetto più universale,
2: più universale.
0: In realtà
2: è
0: l'amore,
2: certo.
0: A volte l'amore e passione è sempre un discorso a due,
2: sì,
0: il
2: sì.
0: Bene è qualcosa,
2: sì,
0: che
2: ti ripeto, io l'ho trovato
0: tutti.
2: Molto vicino a questa, cioè mi ha dato proprio questa sensazione di ricordo biblico.
1: Un pensiero democratico cristiano, come dico. No, per quanto riguarda il bene nella coppia, forse rispetto all'amore, se vuoi bene una persona, magari per il bene che vuoi riesci anche a rinunciare per il bene dell'altro. Magari invece l'amore è la fase più di conquista, forse in caso estremo di possesso, come dicevi tu. Quando si vuole bene invece si riesce anche a rinunciare per il bene dell'altro.
2: C'è un racconto di Sartre in cui c'è una coppia e lui è impotente e niente, rimangono insieme perché la donna dice: ma io a questa persona gli voglio bene, quindi rimango con questa persona anche se non c'è un amore carnale che mi soddisfa.
0: E a volte bisogna anche accettare dei compromessi, però la cosa che è più importante per noi è quella persona, in tutto ciò che è. Voi che siete dei cantautori, quindi avete parlato spesso nei vostri brani del sociale, di discorsi più o meno politici, e invece quanto l'amore ispira poi la vostra visione artistica del mondo?
2: Ma per quanto mi riguarda abbastanza, anche se poi io non scrivo testi d'amore.
0: Come vai?
2: D'amore così, nel senso che ne so, ti amo, cosa, non è che mi esce proprio ti amo. Ma per esempio ho scritto una canzone d'amore che si chiama La mia amica più isterica, che non ho mai pubblicato.
0: E sarebbe appunto... ora, vorremmo ascoltarla, siamo curiosissimi.
2: Che dice: la mia amica più isterica porta una corda al collo per far della sua vita un altaleno o un ballo. Ecco, per esempio questa è una frase d'amore che però è celata da una frase un po' ermetica. D'altronde, vabbè, non è che io scrivo, sono il solo che scrive cose ermetiche, insomma, ci stanno...
0: Ma forse è un po' anche nel tuo carattere, tu alla fine sei un po' schivo
2: sì,
0: sui
2: molto,
0: tuoi sentimenti personali.
2: Sì, sì, sì. No, questo sì. quindi mi appartiene, però l'amore, diciamo, lo esplicito, insomma, con delle metafore, ecco, mi piace di più.
0: Invece tu, Iena, hai scritto anche un libro, Il lanciatore di donne. Che rapporto hai con i tuoi sentimenti, con la scrittura, con le emozioni, con il parlare d'amore?
1: Vabbè, soprattutto l'amore inteso come sofferenza d'amore è quello più presente in molte canzoni. Poi vabbè, io amo molto quello là più istintivo, il modo di scrivere, quello là che mi lega pure appunto all'amore per Piero Ciampi, che scriveva proprio della sua vita, dei suoi rapporti.
0: Infatti tu hai vinto anche il premio Ciampi nel 99, se non sbaglio.
1: Sì, sì. E lui scriveva di quello che erano il suo rapporto di coppia. In più c'era questa componente che lui era un grande bevitore, quindi immagina un uomo che continuamente ha lasciato la moglie perché prometteva di non bere più, ma ci ricadeva continuamente. Quindi su questa base lui scriveva canzoni per riuscire a riconquistare la sua donna. È chiaro che comunque quando sei ben in amore ti può uscire solo una canzone come Felicità. come diceva?
0: Albano e Romina.
1: Panino, vino, come diceva? Non mi ricordo bene.
0: Mangiare un panino con una bomba.
1: E quindi diciamo
0: un bicchiere quello, di vino con un panino,
1: quello
0: so.
1: Diciamo il lato più gioioso dell'amore, però diciamo la gran parte delle canzoni d'amore parlano di pene d'amore,
0: e forse quando si fa sentire in maniera proprio più urgente, che punge dentro,
1: sì, è quasi un impregare.
0: E tu hai mai utilizzato le canzoni d'amore per riconquistare una donna?
1: Diceva un mio amico che scrive canzoni, dice, poi alla fine le donne per lo più servono a scrivere canzoni.
0: Questa è un po' maschilista,
1: sì,
0: come
1: sì, infatti, questo amico poi non fa di mestiere il cantante, scrive solo canzoni per tante donne che ha avuto, diciamo. Gaetano.
0: Il cognome non lo diciamo.

0: E questo invece era in tempo e guerra, la storia di una donna che aspetta il suo uomo partito per la guerra, nel frattempo si innamora di un altro, un bambino, però è un brano di tante storie che sono realmente accadute, però intriso di senso di vergogna, senso del peccato, giudizio. Quanto secondo voi ancora oggi il giudizio altrui conta e quanto è limitante della propria individualità? Qui in realtà avere un bambino è un atto d'amore. Invece molto spesso c'è il giudizio altrui, il giudizio del paese, degli altri che guardano con un occhio cattivo. E quanto ancora adesso oggi il giudizio ci limita o ci fa sentire questo senso del peccato in qualcosa che è assolutamente naturale?
1: Per quanto riguarda la canzone, è una storia vera. Era un'amica di mia nonna che con il marito partito per la guerra, succede questa storia con un altro uomo. Lei cerca di nasconderlo, ma poi diciamo il fatto che ne resta incinta porta a conoscenza di tutti di queste cose. E quello che dicevi, quello che chiedevi, forse si è allargato anche in altre cose per i giovani. Magari è più semplice avere un rapporto, liberarsi magari, oppure lasciare un uomo rispetto a prima. Ma forse i giovani soffrono del giudizio degli altri sotto molti altri aspetti, sulla propria sessualità magari che non è quella nei canoni. Quindi abbiamo assistito più volte a ragazzi che si sono tolti la vita perché giudicati sotto questo aspetto, perché derisi. Quindi diciamo, in una società come la nostra, dove anche tutto è molto più presente agli occhi di tutti, per il fatto che i ragazzi usano i social, quasi non si riesce a nascondere niente della propria esistenza, quindi è facile cadere in situazioni in cui si è ripresi mentre si dice qualcosa o si fa qualcosa. Questo rende tutti molto più sospettosi e soprattutto fragili, perché poi il giudizio degli altri viene amplificato con questo mezzo che è il telefono, che ormai è un mezzo che serve a ben poco per telefonare, cioè forse una delle cose che si fa di meno oggi sul telefono è telefonare. Si guarda un po' tutto come se si guardasse dal buco delle persiane, e quindi tutti si sentono un po' osservati e cercano anche dall'altro canto di farsi notare, di apparire. Quindi apparire è diventato forse uno dei concetti più importanti per i giovani.
0: Farsi apparire a volte costruendosi delle personalità anche fittizie e immaginarie,
2: fasulle.
0: Qui sembra tutto bello, le foto in cui appunto sui social, in cui uno ride, si diverte, festeggia, poi in realtà a volte c'è molta solitudine, questa convivialità esposta non esiste davvero. Tu che rapporto hai, Patrizio, con i social?
3: Niente, nessuno.
0: È bello, nel senso
3: per esempio il Facebook che c'è, insomma, mette qualche notizia di lavoro, Ienna lo usa lui al posto mio, infatti ogni tanto arriva a Cocipatri, ma ultimamente arriva pure una notizia brutta, che è morto un mio amico.
0: Mi dispiace.
3: No, io non lo sapevo, ma l'ha detta lui, quindi io ho zero rapporto con i social e questo voglio avere.
0: Ma secondo te esiste ancora il senso di vergogna rispetto
3: ma,
0: alle
3: guarda,
0: cose?
3: Ma io penso che oggi la società di oggi è, insomma, diciamo, più permissiva, quindi senso di vergogna sì, può anche esistere, però insomma stiamo parlando in questa canzone invece di un fatto accaduto nel 45-46, no? Alla fine della seconda guerra mondiale, era un'altra società in un paesino, quindi era veramente terribile allora, era un'altra società, ma anche la mia quando ero ragazzino, insomma la vergogna di essere incinta eccetera era tosta, insomma.
0: Qui c'è anche addirittura la voglia anche di perdere la vita a un certo punto, perché è una storia reale, ci raccontava.
1: Sì, in realtà è successo di più, nel senso che siccome la mamma di questa donna era emigrata in Sud America, mandava dei soldi alla figlia perché aveva già altri due bambini, e a un certo punto qualcuno fa arrivare la notizia alla mamma che la figlia è rimasta incinta di un altro uomo, perché la mamma non manda più soldi, e quindi le amiche di questa donna vanno dal parroco del paese, non so in che modo gli fanno scrivere una lettera che poi in realtà non è veritiera, in cui il parroco scrive che sono tutte dicerie, e la mamma ricomincia a mandare soldi a questa donna. Quindi diciamo alla fine il concetto della cattiveria che sprigiona un certo tipo di sentimento, diciamo molto ristretto del piccolo centro, del piccolo paese, è rapportabile poi all'universo, voglio dire c'è sempre qualcosa, qualcuno che ti giudica per qualcosa senza capirne realmente il nesso. E infatti c'è una frase nella canzone che dice: la gente sporca tutti i colori dell'amore. E quindi diciamo quello è un po' il concetto di tutta la storia.

piercing, piercing. Pira, muova la tua. Signora bella va di tacca. E meglio c'è per sentire il singolo. Broccola per, broccola per.

0: E questo invece era Sonno Fuggente, sempre tratto dall'album Anime delle Due Sicilie. E in realtà nella lingua napoletana sonno vuol dire due cose, sia il sonno
1: che il sogno.
0: Sì, che il sogno.
1: Sì.
0: E questo è molto bello perché c'è proprio questa voglia di questa dimensione onirica a cui non si riesce a rinunciare, e anzi attraverso il sogno uno può realizzare tante cose anche quando la realtà diventa difficile, cioè attraverso il sogno si può trovare, non so, forse conforto.
1: Sì, certo, ma già appunto l'incipit della canzone Sonno Fuggente, un sogno o un sonno che fugge, non si capisce se è un sonno o un sogno che fugge. E Fuggente poi si lega molto alla tradizione napoletana, perché i Fuggenti sono quelle persone che i lunedì in albis vanno vestiti di bianco a Santa Anastasia, alla Madonna dell'Arco. Quindi vuol dire anche quello, perché nel testo dice: corri con questa camicia da fuori, corri fino a stancarti, anche se perdi la roba d'oro non te ne fregare, perché tanto è un sogno, solamente un sogno che fugge, che scappa, non è la realtà.
0: È bello questo, che alla fine si dà più valore ai propri ideali, ai propri sogni, che non alle cose materiali,
1: sì.
0: Anche alle ricchezze, cioè lui vuol rinunciare alle ricchezze pur di inseguire i suoi sogni.
1: Sì. Nel testo lo dice proprio, dice: getto tutta roba d'oro, il ranar faccio muro, butto tutta la roba d'oro e i soldi buttali faccio al muro, vicino al muro.
0: Tu ti ritieni un sognatore?
1: Fin troppo. Non sono un sognatore, non so se positivo o meno, insomma sono un sognatore.
0: Sicuramente hai avuto grandi successi, appunto sei stato per anni la colonna portante anche della nuova compagnia di canto popolare con De Simone, poi hai deciso appunto di avere dal 1984 una tua carriera da solista, ma io vorrei sapere cos'è stata la tua ricerca artistica, cioè quanto la passione per l'arte pura in sé ha condizionato poi anche la tua vita. Mi sembri sempre, almeno è la mia impressione, so che sei una persona che sempre cercato più l'arte e i contenuti rispetto al successo spicciolo o alla tra virgolette popolarità.
1: Sì, ma vabbè, perché sono così di carattere, cioè tutto questo mi ha portato diciamo a questo emblema poetico, ma alla fine perché sono incapace di essere di vendermi. C'ho un grande pudore verso appunto i soldi, chiedere soldi, che ne so, oppure convincere una persona a cacciare dei soldi per un progetto. Insomma, c'è un carattere di un certo tipo per cui rimango appunto, come dicevo prima, un sognatore. Non so se mi è convenuto o meno, però questo è. Pensa che io anni fa, scrivendo questi testi particolari, fui chiamato da un cantante napoletano, vabbè, non faccio il nome, per carità, è un grande artista, e che mi chiama per scrivere dei testi. Dopo 2 o 3 giorni mi disse: ma Patrizio, tu scrivi dei testi troppo commerciali. E io pensai: ma io non li so scrivere i testi troppo commerciali, vabbè, questo mi dice sta cosa. E infatti non collaboravamo più, senza litigare, logicamente. E quindi io vorrei essere pupo, che ne so, Omogol, insomma, nella sua grandezza, però insomma riesco a scrivere solo dei testi di un certo tipo.
0: Vabbè, anche bellissimi, famosissimi, tipo Un giorno credi, Festa di piazza.
1: Un giorno credi non la stanno rivalutando, ma è uscito un libro. Pensa su Un giorno credi, che ha scritto un giornalista, e quindi
0: oggi la riscriveresti?
1: Ah, non lo so, no, non penso. Vabbè, quella sono le follie della giovinezza, l'ho scritta in un momento talmente, che poi un momento anche banale era legato a qualcosa di affettivo, penso. Però l'importante è scrivere delle cose che poi la gente interpreta come vuole, quindi dico una cosa retorica e scontata, diciamo, l'importante è arrivare al cuore della gente, lo dicono in molti, dico pure io.
2: Ha già visto nuttata chi è nei sogni,

0: E questo era Senza Vele, un brano bellissimo. Di solito la vela è rappresentata come viaggio, come momento di stacco dalla realtà. Però a me è sembrato quasi un controsenso col testo stesso della canzone, che invece parla proprio di immaginazione. Quindi un viaggio più mentale, di immaginazione, di fantasia, che però ti aiuta a raggiungere tutto. Puoi raggiungere il cielo senza scale, puoi raggiungere tutto quello che vuoi con la libertà del pensiero,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: forse la dimensione più autentica, in cui nessuno è costretto da nulla e nessuno ci può togliere.
1: Sì, sì, la libertà del pensiero. Io veramente mi sono ispirato a un film di Orson Welles, in cui Orson Welles recita in questo, non so se il titolo è proprio Il processo, che è preso da Kafka, dove il protagonista, mentre sta così, bello e buono, a casa sua, apre la porta e si trova in un tribunale per essere giudicato. E quindi da questo pensavo di dire, ho visto naviganti senza vele, per mare senza le vele. Insomma, dico, tutte frasi che sono kafkiane, hanno un senso relativo, un senso di immaginazione, come dicevi tu prima. Insomma, questa è la storia di questo testo, che dall'inizio alla fine, tra il nonsense e l'immaginazione, vuole spiegare una situazione che è reale, che invece non esiste. La musica invece, ce ne parla a Gennaro, perché c'è una bella citazione di musica

0: contemporanea, moderna, estremamente senza tempo, cioè nel senso che non c'è un metronomo, un click, c'è un'enorme libertà nell'interpretazione che poi è tipica della canzone napoletana. Una volta si lasciavano liberi i cantanti di fare le corone sui finali di alcune frasi, quindi tutta l'orchestra aspettava questa parola terminata dal cantante per riattaccare con... Un po' il concetto è questo, ho fatto cantare Patrizio e quindi poi dopo è stato fatto l'arrangiamento su tutto il brano, quindi lasciando piena libertà di interpretazione, e il risultato ne è venuto fuori quello della spontaneità, che è una cosa che purtroppo in musica si sta molto perdendo per il fatto che si suona poco ormai con gli strumenti in mano e quindi si fa molto uso di elettronica, di
1: suonare, cioè usare veramente gli strumenti. Io vedo che molti utilizzano sempre il computer.
0: Cambiato anche l'approccio di chi decide di fare il cantante o il cantautore, se si può chiamare ancora così. Cioè, quando abbiamo iniziato noi, anche se siamo di generazioni diverse, a distanza di anni, se volevi fare il cantautore dovevi come minimo comprare una chitarra, imparare a fare qualche giro armonico e avere un minimo di voce, d'essere intonato per fare delle cose. Oggi invece puoi anche comporre musiche se non sai suonare, puoi anche cantare se non sei intonato, ci sono altre attrezzature che ti permettono di farlo. Però diventa tutto poi legato a un altro discorso, perché non c'è un lavoro di studio, quindi il pensiero di chi fa musica oggi è soprattutto di fare un pezzo che possa piacere agli altri, perché comunque non vai a scardinare certi meccanismi della musica. Tutti sarebbero più facilitati con i mezzi che ci sono. Io ricordo che per tirare fuori un assolo di chitarra dovevi prendere con la cassetta, andare avanti e indietro 3000 volte per riascoltare. Oggi magari se vuoi fare una cosa del genere c'è la possibilità dei tutorial che ti fanno vedere il pezzo a una velocità più lenta, ti fanno vedere come mettono le mani, eppure non ci sono tanti musicisti che amano suonare come prima.
1: A Dimmi delle Due Sicilie, come avete scoperto di essere proprio voi due, Patrizio Trampetti e Ienna Romano, due anime affini?
2: Le anime affini si scoprono da sole, insomma, è stato un caso. Noi penso ci siamo conosciuti alla presentazione di un libro su Mia Martini, giusto?
0: Sì.
2: A Portalba, da Guida. E niente, abbiamo detto vediamoci, sentiamoci, ci siamo scoperti.
0: La colpa è stata un po' di un altro amico nostro, che è Lino Vairetti, che ci ha fatto conoscere, e quindi da lì poi veramente siamo andati a comprare una chitarra per Patrizio, che mi chiese mi accompagni a comprare una chitarra, e da lì poi è nata l'idea di fare una collaborazione. Poi mi è capitato di produrre anche altri suoi dischi, quindi la cosa è andata avanti fino a questo progetto, che poi invece vede coinvolto non solo noi due, ma appunto a Fiantico e a Medeurunga.
1: Questo è un disco anche di resistenza. Siete partiti dalla storia, proprio dalle radici e da un concetto universale, per arrivare anche con Senza Vele a un discorso sempre più intimo e personale. Quindi è un viaggio un po' all'incontrario. A cosa resistete oggi?
0: No, mi sento di dire, non so se Patrizio è d'accordo, che è un disco, nonostante abbia conservato, diciamo, il background di ognuno di noi, specie quello di Patrizio e di Alfredo, per quanto riguarda la musica popolare, è un disco molto contemporaneo, perché anche le argomentazioni, a parte l'ironia del primo brano, poi sono argomentazioni molto contemporanee, e quindi diciamo per questo motivo ritengo che sia un disco che possa essere ascoltato in vari posti del mondo, da vari gusti musicali, chi ascolta musica di ogni genere. È un disco più che di resistenza, oserei dire, senza un'etichetta precisa, di questo siamo contenti.
1: Infatti, sia dal punto di vista delle sonorità, in cui appunto si mescola la tradizione al rock prog, quasi anche psichedelico in certi momenti, anche il racconto, la storia fatta dai grandi personaggi, ma fatta soprattutto dalle emozioni e dai singoli, quindi anche una rivisitazione di tutto quello che è il nostro quotidiano da allora fino a oggi. Alla fine gli uomini sono fatti di emozioni, e questo rende il discorso assolutamente universale.
2: Sì, sicuramente dalle emozioni e poi anche dall'amicizia, perché siamo quattro amici, veramente ci dividiamo tutte le cose, anche quando facciamo i concerti pigliamo tutti la stessa paga, finalmente. Noi che abbiamo sempre sofferto, almeno io forse più di Gennaro, ho sofferto la sudditanza di stare con persone che pigliavano, ma non per un fatto di invidia, per carità, che però c'era sempre una gerarchia artistica, quando invece l'arte non è fatta di gerarchia, ma di collaborazione, di amicizia, di condividere le cose che senti e che metti sul palcoscenico.

0: Bene per quanto riguarda lo spettacolo musicale o teatrale.
1: Dove avete registrato questo disco?
2: Io ho uno studio di registrazione da anni, diciamo che quasi in parallelo al fatto che volevo suonare mi sono subito organizzato per registrare quello che suonavo, quindi da casa mia poi ho preso un'ex fabbrica di confezioni e ne ho fatto uno studio di registrazione dove ho i miei strumenti, i miei modi di registrare, i microfoni particolari, e quindi cerchiamo comunque in ogni caso di tirare fuori prodotti suonati soprattutto con strumenti veri.
1: E quanto vi siete divertiti a fare questo disco? Patrizio parlava prima di, soprattutto è un atto anche di amicizia, quattro anime che si sono incontrate e hanno trovato questo progetto.
0: Perché Alfio lo conosco tipo da 40 anni, lo so, abbiamo fatto pure delle tournée all'estero, dove Alfio è un grandissimo cuoco, cucinava lui in Belgio, in Olanda, dove non si potevano mangiare tutti i giorni hamburger eccetera, quindi è un'amicizia di tanti anni fa, anche con Amedeo.
1: Che nasce quindi anche dalla convivialità, proprio dalla tavola, dal cibo.
0: Sì. E infatti vedi, la canzone per esempio non erano mille, è uscita proprio mentre stavamo lì a Catania per fare un concerto. A gennaio gli venne questa bella idea, ma non mi ricordo perché uscì questo Non erano mille.
2: L'idea mi fu data dal fatto che stavamo andando a suonare in Sicilia, quindi immaginai sto sbarco poi invece fatto dai famosi mille, e mi piaceva l'idea di rendere poi ironico il fatto che si è arrivati alla conclusione poi storica che effettivamente non erano poi questi mille precise. Mi piaceva l'idea che uno dei siciliani dice, guarda, sono sicuro, erano molti di meno, cioè, e da qui è partito tutto l'incipit del pezzo.
0: E questo mi dispiace un po', la canta molto più Alfio di me, perché chiaramente la storia comincia con un ragazzo siciliano che si imbarca per la spedizione dei mille, perché mi piaceva proprio cantarla tutto quanto io, però insomma giustamente ho cantato solo un pezzetto.
1: Vabbè, essendo amici hai lasciato un po' spazio a tutti, quindi insomma non c'è stata
0: rivalità,
1: supremazia o rivalità. Avete già dei progetti. Dei live?
0: Lo portiamo in giro, sì, abbiamo dei live
3: da questo mese,
0: verso la fine di maggio, quest'estate pure, lo portiamo in giro.
1: E per seguirvi sulle vostre pagine social, allora tu hai detto, Patrizio, che sei poco social, quindi sì. Bisogna andare da Yenna.
2: No, però ognuno ha la sua pagina su Facebook, su Instagram, quindi basta seguire uno di noi per avere notizie su tutti e quattro, diciamo, di quello che stiamo facendo per questo progetto. Siamo pure contenti perché ci sono già molte belle recensioni al disco, tra l'altro gente che ci ha scritto perché piace molto quello che abbiamo fatto, e questo ti dà comunque nuova linfa per fare sia i concerti in un certo modo, sia per mettere giù altre idee.
1: Sicuramente, ma io penso che tutto quello che voi esce dalle vostre mani, dalle vostre penne, dai vostri strumenti abbia sempre un riscontro di cuore, perché riuscite a parlare un linguaggio da veri cantautori, da chi fa veramente la musica col cuore, da chi ci crede e vuole trasmettere veramente dei messaggi, e avete la capacità di farli arrivare sempre.
2: Grazie, troppo
1: e io
2: buona.
1: Questo penso che non sia facile per tutti oggigiorno, in cui appunto parlavamo prima di computer, e molto spesso anche i testi si producono così con l'intelligenza artificiale, mentre comunque si vede quando una cosa è fatta con le emozioni, ma anche con una grande professionalità che nasce dalla tradizione, dall'esperienza, dallo studio, da tutto quello che avete fatto in tutti questi anni.
0: Sì, no, io volevo concludere, appunto è uscito questo libro Un giorno Creso, questa canzone scritta con Edoardo Bennato, la copertina è proprio il primo bozzetto che io scrissi a penna, quindi c'è proprio la verità sulla copertina di questo libro. E appunto, come dicevi tu, è un approccio alla musica, alla canzone, alla poesia, proprio artigianale, di cuore. Poi se scriviamo delle cose brutte va bene, insomma se scriviamo delle cose belle
1: direi
0: ancora
1: che,
0: meglio
1: che... dire cose brutte è assolutamente fuori luogo nel vostro caso, anzi parla di grande poesia e di grande scrittura. A proposito di scrittura, per caso hai in pentola anche qualche libro? Perché so che tu scrivi anche poesie, scrivi libri, c'è
2: no,
1: qualcosa?
2: No, in realtà abbiamo fatto insieme con Patrizio e Henry De Luca il primo lavoro editoriale con un libro scritto con tre racconti alcuni anni fa. Da lì poi mi era stato proposto da un'altra casa editrice di fare un libro, un romanzo, ma ho detto il romanzo è tutta un'altra cosa. Io, la cosa più vicina alla forma canzone, penso, per me possa essere i racconti brevi. E ti dico che gli editori sono sempre un po' restii, a pubblicare un libro di racconti, come quelli anche di poesie, però loro hanno accettato questa cosa e quindi era nato questo libro di racconti brevi legati alla canzone. Sì, forse siamo stati i primi in Italia con l'edizione Spartaco a creare questa formula con un racconto e il QR code per ascoltare subito la canzone legata al... Poi l'hanno fatto in parecchi, hanno cominciato a fare questa cosa. E niente, vabbè, c'ho un'idea di una cosa, però non ne parlo perché non so nemmeno se la farò. Magari se dovesse uscire nei prossimi 10 anni ti faccio
1: ne sapere. Parleremo. Allora, Anime delle due Sicilie, perché la storia può essere rivista dalla parte dei semplici, dalla parte del popolo. Insomma, non sempre c'è una capacità di riscrivere la storia parlando soprattutto di emozioni, delle contraddizioni, ma soprattutto di quello che sono i sentimenti, quello che è l'immaginazione, la poesia, la fantasia che anima ciascuno di noi e probabilmente animato anche i grandi rivoluzionari e i grandi protagonisti della storia, perché credo che ogni grande gesta parta sempre da un sogno e dall'immaginazione. Quindi io credo che in questo disco ci sia un concentrato di tutto questo, soprattutto la grande capacità di tornare a sognare e a credere nelle proprie emozioni, e forse grazie a questo e grazie alla musica si può ancora fare tanto per cambiare la storia.
0: E speriamo che questo non sia come la canzone, un sogno che fugge, fuiente, ma che sia un sogno che appunto ha molta più praticità nella vita di tutti i giorni e che serva anche ai ragazzi. Pensare che sognare, imparare poi uno strumento, imparare a cantare, può essere un sogno ma anche una professione, anche una realizzazione nella vita, come è stato per noi.
1: E noi lo auguriamo a tutti quanti e vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con noi e di tutto quello che ci avete raccontato.
2: Grazie,
1: e
2: grazie.
1: Di questo disco che è veramente un regalo, un grande regalo che fate a tutti noi.
2: Grazie a te, grazie a te perché crei ancora questi momenti, questi programmi che sono rivoluzionari, perché nessuno sarebbe così pazzo da dare tanto spazio per un disco in questo modo, ma è giusto che ci sia e meno male che c'è.
4: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: E anche oggi la nostra puntata di Diretta Live è giunta al termine. Un saluto da Francesca Silvestre. Vi ricordo che Rai Radio Live Napoli si ascolta sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, su tutte le radio DAB, sul digitale terrestre al canale 708, sulle TV satellitari e su tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound. Auguro a tutti una splendida giornata.
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

tutto il giorno in ogni cosa, nei tuoi occhi, nell'aria che respiri, e invece niente, solamente dei momenti, e poi la rabbia della tua indifferenza. Sei così bella, devo scrivere sugli alberi, così bugiarda da sembrare anche innocente, e invece niente.

bella che mi affitterei anche l'anima, così importante quando resta nella mente. E invece niente.

non me lascia così, me sento una creatura che non può far vivì, volesse rubare senza me far vedere tutte facce.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

ricordano che ste mani che ogni giorno ti cercavano non si fermano, ti vanno a carezzare. Ricordate quando noi si vanno bene veramente, non si lasciano

sto paese l'alloria. O cielo non è tu, o cielo.

הרגיעה. בגליל שקור שקור פרד פרד על המן יתר נגרת הנישור טריאלה

o guardamacchina. A Napoli noi siamo stati sempre specialisti a inventare mestieri, perché la fatica, se non ce la inventiamo noi, non si magna. Venite avanti, dottor. Io esercito il mestiere guardamacchina, la più moderna e nuova professione. Camanca Dirl sta soltanto a Napoli. L'avimmo fatta noi questa invenzione. È una mestiera seria, non come crede la gente. S'ha da sapere distinguere, non è una cosa niente. Perché a guardarci vuole l'abitudine, ci vuole l'applicazione e l'esperienza.

un check fa. Allora avevo pensato di adattare il mio Vascia a garage, ma non è stata cosa. Come dite, l'autorizzazione del comune? Non la tengo. Mi sono fatto autorizzare da mia moglie e 5 figli. 5 figli, dottore. Come? Fin da che sta città era tutto abuso, no? Campanna in coppia e spalle e tanta gente. Ma va a finire come dice il vigile, che all'abusivo son chiuso la mente. Ma quale abuso è abuso? L'abuso è chi l'eterna, chi le campanna scuse, puro dopo ad eterna. Certo fosse più giusta stare in regola, tra le 1000 licenze e documenti.

de tôt. Ogni tanto si legge sui giornali, Napoli non ce la fa più, Napoli muore. E si capisce che le governanti non fanno niente, ma sta storia da farni, dottore, a così non si voglia annanzi, qualche cosa sa da fa. Iam, ricite ma arrostanne che sti fabbrico, l'industria nostra sta rindo forcelli, e bancarello contrabbandieri e patrono.

e tengono un lavoro assicurato. Manca che cannonata a me mi smuovono, ho un posto fisso, ma sono piazzato.

0: Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Tanem çakusi anem kor. Nun ce lasam chiu, manca pe noi.

campa con te, sempre con te, per non morire. Che ci dicimmo a fare, parola amara, se ho bene può campare, con un respiro. Se smania pure tu, tu, per chi sta amore. Tenimmo già così, anima e cuore. Forse sarà cauchiante e dolce, forse sarà che bene fa, quando mi sento più felice.

sto desiderio a te mi fa paura. Campa cu te, sempre cu te, per non morire. Che c'è di cima a fare?

A Napoli c'è un modo originale per sputare sulla vita. Beh, lo chiamano sistema, ma non è quello per giocare. Piuttosto atto ad insegnare l'onore, il rispetto, il bacio della mano. Un modo per legare tutto e tutti in un unico nodo stretto, molto stretto. La legge che regola il sistema è atavica e brutale, ma pur sempre funzionale. E si spiega in due parole, facili da capire, da ricordare. Due parole che rasentano il ridicolo e che purtroppo

0: guarda e aspetta.
1: E Dio, Dio che fa?
0: Guarda e aspetta.
1: Ah, pure lui. E che cosa?
0: Il Vesuvio.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
2: Oh yes, we are furastiere casi barcate, chi sta in Napoli, napolina. Su profume mandarine, chi sta corde mandoline, dalla gretta.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Tu una bella lettera.

Amici miei, a questo punto io vorrei mandare un eterno saluto a Ettore De Muro, nostro amico. Non vi preoccupate che non mi metto a chiangere. Ha svegliato un fazzoletto e vi invito a voi tutti di fare la stessa cosa che faccio io. Cacciate un fazzoletto. Cacciate un fazzoletto. Hai ma saluto Ettore De Muro, un compagno russo, tutto quanto, così. E cantate a festa mia, prima zitto. Siete pronti? 1, 2 e 3.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

ai nostri cuori, forgiati con penuria di stelle, non più bagliori di lame, coltelli, fucili. Avrai il clamore delle fisarmoniche, avrai ogni dolcezza tramutata in bosco, ogni distanza sarà una pausa lieve, ogni pietra un preludio di montagne, ogni cortile certezza di un ballo. Avrai parole alte come trombe e forti come il toro scampato alla corrida. La terra avrà il

0: che sarai già stata incudine dei prati ed albero del ferro.
1: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Mi avete dato il fa, mi avete dato il sol, mi avete dato il la. Ma che ci posso far? Ogni colpo prepotente, una corda rovinata. Ma che

0: Ah sì?
1: Già!
2: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

faccia una persona, ritta e chiacchiarona, stessa finella, la faccia fa. Ma i sono una sberressa, ma ci me una scommessa.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Sabato senza sole, che giornata. Carmela aveva sci, ma non ne asciuta. Voleva una risposta, un'ambasciata. E sta risposta soia

sabato senza sole come io, Carmela te no coro in chiusa chiave, to bene mie ce n'ha già dato.

Signor sì, zio figliano padrona mia, o sacce casi ricche, ricca soie, ha visto tu orte, a sole mamma mia, a verità non mi aspettava mai. E già, secondo te, i tenellire, delle vestizie, casa voleva, metto l'onore in lato, sotto i piedi, scarpe l'amicizia.

sai perché? Perché se mette stuorna, o stuorna, alle mi s'ammazza tu. Veniva a faticare tutte le mattine, però senza capire qua ragione, tutte compagne che lì dall'officina guardavano con occhio e compassione, non solo che mi aveva acceso il cuore, ma quando dice pure io fai sapere, disprezza, ma disprezza.

Canon Jorn, que l'ha de valor, com mola, que fa xima, que sigui onya, un xerriqueta, a de vos al nord. En Motorica, nata cosa ancora, non dava andar a tu fino signor, perché si tu ma disse lo tesoro, si capace di t'accattà l'onore. Per ogni tempo, solo da due mesi, e a sora Maria se li ha sposà, sino come distrutta questa casa, distrutta la casa tua.

face au sol de vos sachets d'or.

0: café.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

che bello caffè, sulla Napoli stanno fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità, adoro il caffè. Casa sente per sta città, e un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce tu sento un bebè, che di 5 e un po' di caffè, e l'inglese si scorda da te, si vena sa bene espresso che te, ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno.

che bello che è, sulla Napoli se ne fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità. Cattore caffè, casa sente per sta città, è un nervoso, nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce che sento per te, che dici, qui qui, un po' che caffè, e l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, espresso che è, ah, che bello caffè.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

ağlama gönül. Questi dolce l'indegno getto amato. Che di vigliate gioventù e salute. Ma vieni amici, che si avvia e procede.

tu fai l'Otello e ti disperi. Forse la signorina è già signora.

gasos la jornada. Massada sulla mia tavola, ma ci ha fatto spassare, io ho dispendiato.

nuoti nelle acque di coroglio, tu ti scogli tra un mollusco e una conchiglia, ti donai il cuore mio, lo portafoglio, di tre cose l'accettaste tutte e tre, ma un bel giorno scartasti l'amore, tradisti il mio cuore, scordasti coroglio, e te ne visto solo portafoglio. Io ti potrei uccidere, ecco, perché no? Se capito magari non posso fare mamma. Ma poi penso che tengo famiglia, che mi chiamo Michele Coniglio, ed essendo coniglio non posso sparare, ma si va visto.

sei mesi, da febbraio fino a luglio. Ti ho comprato 3 vestiti a 4 maglie. Ti hai mangiato 107 fritti, 71 pasta asciutta e forse più. E in compenso tu senza motivo, al campo sportivo mi lasci, mi pianti. E se ne scappi con il centro avanti, io ti potrei distruggere. Eccolo, perché no? Tengo la bomba atomica, tu potevamo

15 anni le ho una viola, a 20 le ho una rosa sullo stelo, e a 25 è come un girasole.

la donna cerca il piegolo di turno, cerca l'agnello per mandarlo al forno. L'uomo che se la sposa piglia un terno, ma poi dal paradiso

fatto chi arriva con lo strumento. Una suonatella al giorno è davvero un gran diletto. Però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto?